0: Welcome to the news of the week.
1: Colero, ma come vile con la piascola piccolo? No! Monaco di Bavaria, secco, campioni nel mondo!

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai?
1: Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo?
1: Ma è assolutamente normale, hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così per le 4:58 più o meno sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io ad esempio studio i Vangeli.
1: Oddio, con tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada, te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale. Tutti insieme.

fa. Parli di donne da buon costume, di questo han voglia se

l'ho amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927. MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.

0: in collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Va ora in onda il Santo Rosario.
2: O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario, meditando i misteri della gioia. Ricordiamo nella nostra preghiera le famiglie, in modo particolare quelli che hanno qualche difficoltà, e anche tutti i nostri sacerdoti della nostra comunità diocesana. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria ad Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo la perdita e il ritrovamento di Gesù nel Tempio fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: noi.
1: Per l'acquisto delle sante indulgenze e per il nostro Papa Francesco. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Per tutti i defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Recitiamo ora le litanie mariane.
2: Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Padre del cielo che sei Dio,
1: pietà di noi.
2: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: pietà di noi.
2: Spirito Santo che sei Dio,
1: pietà di noi.
2: Santa Trinità, unico Dio,
1: pietà di noi.
2: Santa Maria,
1: prega per noi.
2: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
2: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
2: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
2: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
2: Madre Purissima,
1: prega per noi.
2: Madre Castissima,
1: prega per noi.
2: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
2: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
2: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
2: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
2: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
2: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
2: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
2: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
2: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
2: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
2: Vergine Potente,
1: prega per noi.
2: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
2: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
2: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
2: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
3: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
3: Rosa mistica,
1: prega per noi.
3: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
3: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
3: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
3: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
3: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
3: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
3: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
3: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
3: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
3: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
3: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
3: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
3: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
3: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
3: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
3: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
3: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
3: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
3: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
3: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
3: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
3: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
3: Regina della Pace,
1: prega per noi.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, oh Signore.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, rendici degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore.
2: Diamo grazie a Dio.

0: Sono le 7.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
3: Buongiorno dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che con l'Iran non avrà più molta pazienza. In caso di mancata intesa sulla pace, Tran rischia di essere annientata, ha aggiunto il tycoon. Intanto il ministro degli esteri iraniano Raghchi ha spiegato che il governo iraniano è pronto ad accogliere gli sforzi della Cina sulla pace. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando dunque che scadesse questa domenica. Partiti intanto da Augusta in Sicilia i due cacciamine italiani, che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. La Procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 subitaliani deceduti alle Maldive durante un'immersione estrema in una grotta sommersa oltre i 50 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Il fascicolo coordinato dal procuratore capo Francesco Lovoi è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dalle autorità giudiziarie di Malé e dalla sede diplomatica italiana nell'arcipelago. E dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. Il primo corpo recuperato è di Gianluca Benedetti. Si è concentrata sull'equipe del Monaldi che da Napoli si è recata a Bolzano per prelevare il cuore da trapiantare al piccolo Domenico Caliendo. L'attenzione della Procura di Napoli che ha ascoltato la cardiochirurga Gabriella Farina e il suo assistente Vincenzo Pagano. La ricostruzione di quanto accaduto confermerebbe la circostanza che il cuore malato del bimbo era già stato prelevato quando il muscolo cardiaco da trapiantare è giunto in sala operatoria. Si tratta di un passaggio importante che potrebbe confermare le ipotesi di falso formulate dalla procura nei confronti del cardiochirurgo Guido Oppido e della sua vice Emma Bergonzoni circa gli orari riportati sulla cartella clinica. È stato dichiarato nullo il processo per stupro a New York contro Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico di Hollywood che fu travolto dal movimento Me Too. Lo ha deciso un giudice federale a Manhattan, annullando il procedimento dopo che la giuria non è stata in grado di raggiungere un verdetto. Il caso specifico prende piede dalla denuncia di un'aspirante attrice, Jessica Mann, che lo ha accusato di averla violentata in una stanza d'albergo nel 2013. Weinstein rimarrà in ogni caso in carcere, dato che a suo carico pendono diverse condanne per altri reati sessuali. Il tennis si interrompe nel momento chiave, la sfida in semifinale degli internazionali BNL d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro nel terzo set, la pioggia si abbatte sul foro italico, impedendo al match di proseguire. Jannik parte forte e vince il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo. Avanti di un break nel terzo parziale, l'altoatesino accusa un fastidio alla coscia, poi il diluvio e match rinviato ad oggi, non prima delle 15. Ed è tutto, a più tardi.
2: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
4: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Luce Verde Italia.
6: Ben trovati, traffico intenso con code sulla A10 Genova 20 miglia tra Voltri e allacciamento A7 verso Genova. Code a tratti in direzione della Svizzera sulla 9 Milano Como Chiasso per le operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Lago di Como. File poi sulla 8 dei Laghi tra Busto Arsizio e lo svincolo A9 in direzione di Milano. Nella zona di Milano code a tratti sulla 4 Milano Venezia tra Monza e Viale Certosa verso Torino e tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione di Venezia. Sul tratto Milano-Bologna dell'Autosole code per traffico e lavori tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna. Incidente con code di 2 km sulla 14 Adriatica tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna verso Ancona. Su questa autostrada file ma per traffico e lavori tra Pescara Nord e Atri Pineto e tra Grotta a Mare e Pedaso, tutto in direzione di Ancona. Si sta in coda anche verso Pescara per lo stesso motivo tra Pedaso e Grotta a Mare. È tutto. Grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura del Luce Verde Italia.
6: Bentrovati, traffico intenso con code sulla A10 Genova 20 Miglia tra Voltri e allacciamento A7 verso Genova. Code a tratti in direzione della Svizzera sulla 9 Milano Como Chiasso per le operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Lago di Como. File poi sulla 8 dei Laghi tra Busto Arsizio e lo svincolo A9 in direzione di Milano. Nella zona di Milano code a tratti sulla 4 Milano Venezia tra Monza e Viale Certosa verso Torino e tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione di Venezia. Sul tratto Milano-Bologna dell'Autosole code per traffico e lavori tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna. Incidente con code di 2 km sulla 14 Adriatica tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna verso Ancona. Su questa autostrada file ma per traffico e lavori tra Pescara Nord e Atri Pineto e tra Grotta a Mare e Pedaso, tutto in direzione di Ancona. Si sta in coda anche verso Pescara per lo stesso motivo tra Pedaso e Grotta a Mare. È tutto. Grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua, pronti, siamo arrivati anche al sabato. Ebbene sì, non ci facciamo mancare nemmeno il sabato, e questa è la cosa più importante e interessante. Quindi anche per questo sabato 16 maggio 2026 siamo insieme. Buongiorno da Graziano D'Andrea. Ebbene sì, siamo pronti per stare insieme con il Morning Show. Ricordiamo che oggi siamo al 136esimo giorno dell'anno, 20esima settimana. La chiesa ricorda Sant'Ubaldo, San Pellegrino d'Auxerre e San Felice. Il sole è sorto alle 5.50, tramonta alle 20.24. La luna è calante, illuminata proprio in lumicino, all'1%, ma proprio poco. Il proverbio del giorno, un proverbio cinese: i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona. Che bello, mi piace, il proverbio di oggi mi piace proprio. Tutto è pronto dunque per incominciare questa giornata. Siamo collegati con Diffusione Europea, Radioattività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Quindi mettetevi comodi e tranquilli, gustatevi un buon caffè o comunque una buona colazione. Alla musica ci pensiamo noi. Partiamo con Bob Sinclair, buon divertimento e buon proseguimento in questo sabato 16 maggio.

0: 7 e 14 minuti.
1: E quindi è il momento della storia. Eccoci qui, i fatti del giorno nella storia del 16 maggio. Torniamo al 16 maggio del 1527, perché prende vita il terzo governo della Repubblica di Firenze. 1770, in questo giorno, con una solenne cerimonia a Versailles, nella Chapelle Royale della Regia Maria, Antonietta d'Asburgo sposa Luigi Augusto, erede al trono di Francia. 1792, in occasione della festa della Sensa, viene inaugurato a Venezia il Teatro La Fenice, i cui lavori di edificazione sono durati 2 anni. 1911, alcuni resti dell'uomo di Neanderthal vengono scoperti a Jersey, un'isola britannica nel canale della Manica, a circa 15 km al largo della Bassa Normandia. 1920, nella Basilica di San Pietro a Roma, Papa Benedetto XV canonizza Giovanna d'Arco, l'eroina francese, soprannominata la Pulzella d'Orléans, era stata arsa viva nel 1431 a 19 anni di età, dopo essere stata condannata per eresia. 1929, all'Hotel Roosevelt di Hollywood si tiene la cerimonia di premiazione della prima edizione degli Academy Awards, gli Oscar per il cinema. La premiazione dura 4 minuti e 22 secondi. Il miglior film è Aurora di Frederick Wilhelm Murnau, miglior regista Lewis Marston per Notte d'Arabia, e i migliori attori sono Emil Jennings e Janet Gaynor. 1960, uno studio statunitense rivela che gli annunci pubblicitari televisivi a colori risultano 3 volte più efficaci di quelli in bianco e nero. 1960, la Hughes Research di Malibu, il fisico Theodore Maiman realizza il primo laser funzionante. 1973, la stabilità del governo italiano è a rischio dopo l'entrata in vigore del nuovo codice postale, il cui articolo 195 classifica come fuori legge le televisioni via cavo. Il segretario repubblicano Ugo La Malfa insiste sulla richiesta di dimissioni da parte di Giovanni Gioia, ministro delle Poste e Telecomunicazioni. Le televisioni intanto si battono contro il monopolio dell'informazione. 1973, battendo a Salonicco il Leeds United per 1-0, il Milan si aggiudica la finale di Coppa delle Coppe, il torneo UEFA alla sua 13ª edizione. La rete della vittoria è stata segnata da Luciano Chiaruggi al 5° minuto di gara. 1974, a New York, il chitarrista dei Queen Brian May viene colpito da collasso dopo 6 concerti all'Uris Theatre come supporter dei Mott. La diagnosi è di epatite. Nello stesso anno, un'operazione di polizia che impegna quasi 50 uomini e 10 automezzi blocca la zona di via Ripamonti a Milano e arresta il boss mafioso Luciano Leggio nella casa in cui vive con la compagna Lucia Parenzane e il figlio. Liggio, detto così, detto la primula rossa di Corleone, era latitante dal 1969. Ancora un po' di musica, sono le 7:17, minuti primi 30 secondi, arriva Biagio Antonacci con You and Me, e poi fra poco la seconda parte della storia di questo 16 di maggio.

Continuiamo con la storia di questo 16 maggio, torniamo al 16 maggio del 1975, giapponese, la prima donna a raggiungere la vetta del Monte Everest, Junko Tabei, a 35 anni, 12 giorni prima, era rimasta priva di coscienza, sepolta sotto una valanga che ne aveva distrutto il campo base. Nello stesso anno il professor Mario Sinopoli viene nominato procuratore generale della Corte dei Conti. Nel 1981 raggiunge la vetta delle classifiche internazionali di vendita Bette Davis Eyes, cantata da Kim Carnes. Per la sua particolarità e per la sua voce graffiante viene spesso associata a quella del cantante britannico Rod Stewart. 1984, in questo giorno a Basilea, la Juventus batte il Porto per 2-1 e si aggiudica la 24esima edizione della Coppa delle Coppe. 1990, a Beverly Hills muore 64enne lo showman Sammy Davis Jr. Grazie alla sua popolarità aveva potuto battersi in prima persona per i diritti civili, anche sposando l'attrice svedese May Britt in opposizione alla legge che vietava i matrimoni interrazziali. 1991, Elisabetta II del Regno Unito diventa il primo monarca britannico a tenere un discorso all'Assemblea del Congresso degli Stati Uniti d'America. 1994, l'ex First Lady statunitense Jacqueline Kennedy Onassis viene ricoverata a New York per un trattamento antitumorale di routine. Ha scoperto in febbraio di essere affetta da linfoma. Nel 2005, nel corso della E3 di Los Angeles, la Sony divulga le prime notizie sullo sviluppo della nuova console di gioco PlayStation 3 e delle sue potenzialità. Sarà disponibile dopo oltre un anno. Nel 2005 il Parlamento del Kuwait modifica la legge elettorale garantendo alle donne il diritto di voto e di candidatura. Il provvedimento riceve 37 voti favorevoli, 21 contrari. Nel 2006 il neo insediato Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano affida a Romano Prodi, leader dello schieramento di centro-sinistra, il mandato per la formazione del nuovo governo. Nel 2007, al secondo turno delle elezioni presidenziali francesi, Nicolas Sarkozy prevale sulla rivale Ségolène Royal e diventa 23esimo presidente della Repubblica Francese. Nel 2012 a Parigi viene esposto per la prima volta il rotolo dattilo scritto da Jack Kerouac nel 1951 con la stesura originale del libro On the Road, un unico foglio lungo 36 metri. Nel 2012 a Pechino viene ufficialmente completato il nuovo quartier generale per la China Central Television, edificio futuristico progettato da architetti olandesi e soprannominato i mutandoni, è composto da due L rovesciate inclinate unite all'estremità. Nel 2018 lo sherpa nepalese Kamirita conquista il primato per il numero di scalate del Monte Everest, diventando il primo ad averne raggiunto la vetta per 22 volte. Il 48enne che lo scorso anno, cioè nel 2017, aveva eguagliato il record fissato da Apa Sherpa nel 2011, in aprile aveva annunciato l'obiettivo di 25 scalate. Ed è tutto per la storia di questo 16 di maggio, che continua in musica. E lo facciamo con Enrico Ruggeri. In questi giorni di temporali magari ne abbiamo visti. E allora questo brano si intitola Prima del temporale. Buongiorno.

0: 8, e allora incominciamo a fare gli auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni. Oggi è il vostro compleanno, bene, auguri, auguri, auguri da tutti noi del Morning Show, le nostre radio collegate. Andiamo subito a ricordare che oggi sono nati anche Ugo La Malfa, politico, segretario del Partito Repubblicano Italiano dal 1965 al 1975. Henry Fonda, attore, Oscar nel 1982 per Sul Lago Dorato. Mario Monicelli, regista, quello della Grande Guerra e I Soliti Ignoti. Liberace, pianista, attore e personaggio TV. Ettore Bernabei, giornalista e dirigente d'azienda Rai e Italstat, tanto per citarne due. Vujadin Boskov, calciatore e allenatore. Mariotto Segni, giurista e politico. Massimo Moratti, imprenditore e dirigente sportivo. Alberto Camerini, cantante, lo ricordiamo, rock and roll, robot, tanz, bambolina, era l'Arlecchino della musica italiana, lo chiamavano. Claudio Baglioni, autore e cantante. È inutile fare l'elenco di brani di Claudio Baglioni, se no non andiamo avanti con la trasmissione. Pierce Brosnan, attore, Mrs. Doubtfire, poi 007, è stato uno dei migliori probabilmente 007 della storia. Debra Winger, attrice, la ricordiamo in Voglia di tenerezza, Ufficiale gentiluomo. Francesca Archibugi, regista. Rosario Fiorello, showman, attore, cantante. Marina Massironi, attrice. Giovanni Soldini, velista, medaglia d'oro al merito di Marina. Janet Jackson, cantante. Nicolo Fabi, cantante. Gabriella Sabatini, tennista, vincitrice dell'Open USA nel 1990. Laura Pausini, auguri, cantante. Dolce Nera, cantante. Emiliana Torrini, cantante. E Megan Fox, attrice. Li abbiamo detti tutti. Allora andiamo a proseguire. Questo è il Morning Show. Ancora a tutti voi che compite gli anni quest'oggi. Auguri, auguri, auguri.
1: Morning Show. Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE. A Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE. Elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
4: Siete in ascolto di MRC.

E allora eccoci pronti con il nostro oroscopo di oggi, di questo sabato 16 maggio 2026. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali. Iniziamo dall'Ariete. Amici dell'Ariete, la Luna suggerisce di prendersi cura di sé per essere pronti a ricevere amore. Un nuovo look e un po' di relax vi renderanno irresistibili. Chiedete scusa se necessario, oggi la giornata buona. Toro, cercate la collaborazione di chi ne sa più di voi. Ammettere di voler imparare oggi vi aprirà le porte che credevate blindate per la vostra carriera. Gemelli, grazie a un Mercurio favorevole, la vostra comunicazione è imbattibile. Oggi riuscirete a convincere anche il cliente più difficile. La vostra precisione verrà premiata. Cancro, sentite la stanchezza accumulata pesare sulle vostre prestazioni. Se potete, delegate qualche compito e non prendete troppo sul serio voi stessi, soprattutto oggi. Leone, l'orgoglio è il vostro peggior nemico. Ammettere di aver sbagliato sarebbe il modo più veloce per tornare ad abbracciarsi con amore.

Non fate polemiche inutili. Virgin, sfruttando un nuovo software o un'app, riuscirete a dimezzare i tempi di una pratica noiosa. Oggi la tecnologia è la vostra migliore alleata professionale e produttiva. Questo per quanto riguarda la prima parte dell'oroscopo, ma non finisce qui, perché ne abbiamo altri 6 di segni zodiacali. Voi nel frattempo aspettate un po' e gustatevi il nuovo di Francesco Gabbani, Summer Funk.

Continuiamo con la seconda parte dell'oroscopo di oggi, di questo 16 di maggio. Continuiamo con la bilancia. Amici della bilancia, rimandate ogni discussione sui soldi o sulla gestione della casa domani. Questa sera il cielo è troppo nervoso per trovare soluzioni valide. Difficile dialogare con i superiori. Scorpione, rinnovate la vostra immagine e uscite di casa. Il cielo oggi premia chi ha il coraggio di rimettersi in gioco con una nuova energia. Pianificate i vostri acquisti per il weekend. Sagittario, diffidate dalle promesse di facili guadagni senza fatica. Oggi il cielo vi mette in guardia da proposte che sembrano troppo belle per essere vere. Capricorno, occhio alle commissioni bancarie o ai costi nascosti di un servizio. Oggi è la giornata giusta per fare pulizia nei conti e tagliare il superfluo e risparmiare meglio. Acquario, il momento giusto per chiedere un corso di formazione aziendale. Investire sulle vostre competenze vi renderà presto indispensabili. Mettete ordine nei vostri file. Pesci, ottimo momento per rinegoziare un mutuo o un prestito. La vostra forza contrattuale è al top oggi. Usatela con intelligenza e calma. Lavorate sui vostri conti correnti. Ed è tutto anche per quanto riguarda l'oroscopo di oggi, di questo sabato 16 maggio 2026. Continuiamo ovviamente. Ne abbiamo ancora di cose da ascoltare. Oggi siamo un po' più tranquilli, più rilassati, ma gli appuntamenti ci sono e ce ne sono tanti. L'invito è quello di rimanere con noi. Questo è il Morning Show. Andiamo con la felicità e basta.

È il momento di dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. Mistero nella grotta, difficile recupero dei corpi a 50 metri alle Maldive. Nel gruppo 20 italiani stanno bene. Trump avverte Taiwan, il vertice con Xi, Pechino. Lavoriamo per ridurre i dazi. Donald nega. La Repubblica, Maldive, i subitaliani intrappolati nella grotta. Il maltempo ferma le ricerche delle vittime. L'unico recuperato dei 5 corpi dell'istruttore. Trump dopo Xi molla Taiwan e avverte l'Iran. Ed ancora proseguiamo con la stampa di Torino. Energia fuori controllo, Meloni preme sull'Unione Europea. La Premier oggi in Grecia. Sbloccare Hormuz, risale l'inflazione, Tajani evoca la manovra correttiva, arriva l'alt di Palazzo Chigi, gli accordi segreti da Trump e Xi e l'ombra di Putin. Ed ancora strage dei sub, la mamma di Fede stava realizzando il suo sogno. Il Fatto Quotidiano, i 90 miliardi a Kiev già non bastano, l'ex portavoce contro Zelensky, prima tranche dell'Unione Europea ma solo per un anno di guerra. Donna Graziella, le hanno scritto, sei coraggiosa a denunciare. Su Minetti ci sono altri due testimoni da non sentire. Il Resto del Carlino, Trump disgelo con la Cina, no alla guerra per Taiwan. Dopo il summit a Pechino, il presidente statunitense avverte Taipei, non dichiari l'indipendenza. Sia la Casa Bianca il 24 di settembre. Iran, la minaccia del Tycoon, sto perdendo la pazienza. Sub morti, indaga la procura, recuperato un solo corpo. Travolta in regia Strega Khan, Palma d'Oro al debutto. Il Messaggero, Maldive soccorsi dopo 3 ore, la strage dei sub italiani, racconto degli amici delle 5 vittime, non c'era maltempo, abbiamo dato subito l'allarme, altri 20 turisti bloccati sullo yacht nell'atollo, recuperato un corpo, l'esperto da noi, regole più rigide. Trump, nessun soldato per Taiwan, borse giù deluse dal viaggio in Cina. Sinner e l'Italia è il foro di tutti, a Roma ha superato il record di 400.000 presenze. Darderica Paola, pioggia ferma Yannick e Medvedev, si riparte oggi dopo le 15. La Verità, caso Garlasco, gli avvocati di Andrea in contraddizione davanti ai PM, Sempio, il capo degli investigatori sulle intercettazioni, sono un asino. Modello Emilia, il 30% degli stranieri è assistito, l'Unione Europea non so come sono spesi i soldi del PNRR. Andiamo con il Giornale. I piani di guerra di Askatasuna, così il centro sociale vuole mettere a ferro e fuoco il paese. La Galassia antagonista scende in piazza con AVS, l'unico deputato a bordo, i 5 Stelle caro tenuto, cerca i riflettori sulla flottiglia. 2 cacciamine italiani verso lo stretto di Hormuz, Trump, Xi in nodo Taiwan, porte girevoli nella giustizia da toga rossa a dirigente del PD, l'ex procuratore generale di Napoli entrato nella segreteria regionale Dem Maldive, tutte le ipotesi sulla morte degli italiani. Passiamo a Libero, asse con le onlus lesbo gay, il patto anticattolici del campo largo, Ellie and Company promettono riforme radicali sui diritti civili al primo CDM, dobbiamo scuse al mondo LGBT, l'idea, l'ora di diversità a scuola, cuneo, IRPEF e giovani, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni, i 5 Stelle offesi, l'onorevole sulla flottiglia frigna contro Libero, la CIA a Cuba tratta l'esilio dei Castro, il discorso alla Sapienza, i bergogliani minano il pontificato di Leone. Andiamo con il Tempo, chi fa e chi disfa, mentre il governo continua a ridurre gli arrivi di clandestini
In Italia, in piazza a Trieste, va in scena il lavaggio del cervello di piccoli alunni. Fratelli d'Italia e Lega interrogano. Valditara, subito sanzioni per le maestre. 10 anni di infiltrazioni della Cina in Italia. Proseguiamo, andiamo allora ai giornali economici. Il giornale economico Il Sole 24 Ore. Tassisti, dichiarazioni da 19.000 euro. Aerospazio, patto per crescere dei distretti nel nord-ovest. Fatture alla pubblica amministrazione, pagamenti senza IVA verso la proroga per altri 3 anni. Vertice Stati Uniti-Cina, mercati delusi, giù le borse. Milano cede l'1,8%. Andiamo dunque con i giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport: Sinner in sospeso, piove sulla semifinale, si riparte alle 15, faremo i diavoli. Allegri al Milan con il Genoa come una finale. Del Piero: Ildiz mi emoziona, Juve Roma con più sprint. Vingegaard, trionfo da Revola sul Blockhouse. Pellizzari 1-0-5, è solo l'inizio. Corriere dello Sport: la Juve avanza dopo 9 anni e 76 gol, Silva lascia il City, il trequartista che serve a Lucio. Bernardo ha scelto, firmo prima del Mondiale, una condizione, la Champions. Muca, vai all'Inter. Ed ancora la pioggia, ferma Sinner, internazionali, sospensione con Medvedev sull'1-1, si riprende oggi, Darderi out. Tutto Sport: nel segno dei gemelli rinascerà un toro vero, 50 anni fa lo scudetto, Graziani e Pulici tra ricordi e futuro, Bernardo Juve sì o no in 10 giorni, la semifinale con Medvedev sospesa sul 4-2 per Jannik nel terzo set, la pioggia ferma Sinner. Oggi il nuovo assalto, Giannelli guida Perugia per un bis storico. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Incominciamo a salutare anche gli amici di Radio Tiguglio Web, che continuano come ormai buona consuetudine con la loro programmazione. I prossimi minuti li trascorriamo con i Radiohead e questa High and Dry. Ancora buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Buon proseguimento di giornata. Il Morning Show in vostra compagnia dal lunedì al sabato, lo ricordiamo, dalle 7:09. Buona musica e buon proseguimento.

0: Sono le 8.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La Procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 subitaliani deceduti alle Maldive durante un'immersione estrema in una grotta sommersa oltre i 50 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Il fascicolo coordinato dal procuratore capo Francesco Lovoi è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dalle autorità giudiziarie di Malé e dalla sede diplomatica italiana nell'arcipelago. Interrotte per il maltempo, dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. Il primo corpo recuperato è di Gianluca Benedetti.
1: Per la prima volta da quando la procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco, l'unico indagato, Andrea Sempio, è tornato a parlare ai microfoni di Quarto Grado ribadendo la sua innocenza. Non ho ammazzato io Chiara Poggi, ha detto parlando in esclusiva con la giornalista Martina Maltagliati.
2: Guerra nel Golfo. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti ed Israele sono impegnati in intensi preparativi per una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana. Partiti da Augusta in Sicilia, i due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. Il cessate il fuoco tra Libano ed Israele è stato prolungato di altri 45 giorni.
1: Il primo ministro britannico Starmer potrebbe dimettersi a favore del sindaco di Manchester, Andy Burnham. Lo riporta il Daily Telegraph. Due giorni fa Burnham ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni suppletive per la Camera dei Comuni e ieri il Comitato Esecutivo Nazionale del Partito Laburista ha approvato la sua candidatura. Se eletto in Parlamento, Burnham potrebbe potenzialmente aspirare alla carica di primo ministro.
2: Economia. Non escludo una manovra correttiva. Le parole del vice premier Tajani agitano le acque, ma arriva la smentita di Palazzo Chigi, che sottolinea come l'obiettivo condiviso con il ministro Giorgetti resti quello di ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea, utilizzando per l'energia la stessa clausola prevista per la difesa, che consente sforamenti di deficit. Salgono spread e debito, ma Standard & Poor's promuove nuovamente l'economia italiana, confermando il rating a tripla B+ con outlook positivo, come già valutato lo scorso gennaio. Unica eccezione il miglioramento per quanto riguarda l'outlook.
1: Tennis si interrompe nel momento chiave, la sfida in semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro nel terzo set, la pioggia si abbatte sul foro italico impedendo al match di proseguire. Jannik parte forte e vince il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo 5-7. Avanti di un break nel terzo parziale, l'altoatesino accusa un fastidio alla coscia. Poi il diluvio e match rinviato ad oggi non prima delle 15.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buongiorno, traffico scorrevole e nessun particolare disagio al momento lungo la rete autostradale del Nord-Est. Vi informiamo che a causa di lavori fino alle 16 di oggi per chi proviene dalla A27 Venezia Belluno e dal raccordo per l'aeroporto di Venezia Marco Polo non è possibile immettersi sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Inoltre, attenzione a lavori in corso proprio sulla tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni tra la barriera di Venezia e lo svincolo di Mirano Dolo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Informazione di diffusione europea, oggi a Nord-Est.
6: Buongiorno e bentrovati, uno sguardo alle ultime notizie. Dopo oltre 2 anni di attesa e isolamento, il passo di Monte Croce Carnico si prepara a riaccogliere automobilisti e turisti. La conferma ufficiale è arrivata da ANAS. Venerdì prossimo, 22 maggio, il valico di confine con l'Austria tornerà percorribile. Complessi lavori di messa in sicurezza sono terminati, permettendo così il ripristino del collegamento internazionale. Attenzione però alle limitazioni. Dal 22 maggio il transito sarà consentito esclusivamente ai veicoli leggeri. Per i mezzi pesanti, invece, il semaforo resterà rosso ancora per qualche settimana. Riflettori della commissione d'inchiesta Covid sulla procura Giuliana. Il senatore Lucio Malan di Fratelli d'Italia ha chiesto chiarezza su un presunto stop alle indagini della Guardia di Finanza durante la pandemia. Nonostante il sequestro di dispositivi contraffatti, l'autorità giudiziaria avrebbe negato l'ordine di rintracciare altri milioni di mascherine sospette. Necessaria un'ispezione, attacca Malan, per capire perché le verifiche siano state bloccate. Cambio della guardia a quattro zampe per la sicurezza di Udine. Dopo il trasferimento dello storico agente Galant, la polizia locale si affida a un nuovo rinforzo per il contrasto allo spaccio. Si chiama Oasis, una cagnolina di 2 anni e mezzo già addestrata e pronta al servizio. Oasis, proveniente da un allevamento veneto, non entrerà però subito in azione. Il comando è ora impegnato a selezionare e formare i 2 agenti che la affiaccheranno come conduttori. Una volta completato il periodo di addestramento di coppia, il nuovo team antidroga sarà ufficialmente operativo sulle strade del capoluogo friulano. A Lignano Sabbiadoro, un uomo di 64 anni è stato strappato alla morte grazie a una catena di soccorso perfetta che ha visto protagonisti passanti, sanitari e forze dell'ordine. Tutto è iniziato in via Casabianca, quando l'uomo si è accasciato al suolo per un arresto cardiaco. La risposta dei cittadini è stata immediata. Mentre un operatore della SORES FVG guidava telefonicamente i presenti nelle prime manovre di rianimazione, una pattuglia della polizia locale è accorsa sul posto con un defibrillatore. La formazione dei cittadini e la presenza di tecnologia sul territorio hanno fatto la differenza, commentato con soddisfazione la direzione di Sores FVG. Il 64enne è stato poi affidato alle cure dell'ambulanza e dell'automedica, già allertate durante le concitate fasi del salvataggio. Sport e scienza corrono sulla stessa corsia. È stato questo il tema centrale dell'ultimo incontro del Panathlon Club Trieste-Muggia, che giovedì sera ha ospitato il professor Massimo Puato, presidente della Fondazione per la Ricerca Biomedica Fuori Bica. Il professor Puato ha ribadito come il movimento non sia solo competizione, ma un vero e proprio strumento terapeutico per contrastare i fattori di rischio vascolare. L'incontro ha sottolineato l'importanza della divulgazione scientifica. Educare a uno stile di vita attivo rimane, infatti, la prima difesa contro le patologie rare e croniche del cuore. E ora il meteo per la giornata odierna. Cielo nuvoloso coperto. Nella notte al mattino possibili piogge in genere deboli, al più moderate tra la costa e l'Isontino. Quota neve a 1200-1400 metri circa. Dalle ore centrali progressiva cessazione delle piogge con schiarite in serata a partire da ovest. Soffierà vento moderato da nord in quota sulla zona montana. In pianura le temperature minime varieranno tra i 9 e gli 11 gradi, le massime tra i 16 e i 18 gradi. Sulla costa invece le temperature minime varieranno tra i 10 e i 12 gradi, le massime tra i 14 e i 17 gradi. Dalla redazione per ora è tutto, a più tardi per le prossime notizie.
5: L'informazione di diffusione europea, oggi a Nord-Est.
0: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Pronti per la seconda parte? Sì, seconda parte di questo Morning Show targato sabato 16 maggio 2026. Ben arrivati se siete arrivati solo ora, ma siete, come dire, insomma, dispensati da essere proprio alle 7.09 anche al sabato. Magari qualcuno ha piacere di prendersela con più tranquillità. L'importante è che ci siate e che continuate insieme a noi questa buona giornata in compagnia di Diffusione Europea, di Radioattività, di Regional Radio, di MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Gli amici di Radio Tiguglio Web li ritroveremo alle 7.09 di lunedì. Parliamo un po' di scienza, andiamo sottoterra alle Maldive. Le grotte delle Maldive si sono formate nel corso di milioni di anni sopra delle antiche piattaforme sommerse, ricche di coralli e sedimenti. Questi materiali hanno dato origine a delle rocce calcaree che nel tempo sono state modellate dall'azione dell'acqua marina e dell'erosione. L'acqua, infiltrandosi e anche dissolvendo lentamente il calcare, ha creato cavità, tunnel e ambienti sotterranei in modo simile a quanto avviene nelle grotte carsiche sulla terraferma. Anche il continuo cambiamento del livello del mare, dicono gli scienziati, ha contribuito ad ampliare e modificare queste strutture. Oggi queste grotte rappresentano un esempio di come processi naturali opposti, costruzione dei coralli ed erosione del mare, possano insieme modellare il paesaggio delle Maldive. Continuiamo con gli Eurythmics e la loro bellissima Sweet Dreams.

0: Eurythmics insieme a noi per qualche minuto. Torniamo a parlare di cinema, meglio torna a parlare Alan Viezzoli, che è presente al Festival di Cannes in questi giorni, che continuerà ancora anche nei prossimi giorni a raccontarci di quanto accade quotidianamente. Quindi puntualissimi alle 8:15 cedo la linea ad Alan. A te, Alan.
1: Buongiorno Graziano, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori del Morning Show, ben ritrovati con queste piccole pillole di di racconto di all'interno del 79esimo Festival del Cinema di Cannes. Io sono qui nei luoghi del festival, sulla Croisette, nel Palazzo del Cinema. Insomma, cerco di mettermi sempre un po' da parte, in un angolino un po' nascosto, e che la mattina più o meno a quest'ora qui c'è sempre da entrare in sala per vedere generalmente il primo film della mattina, che è un po' diverso rispetto a Venezia e Berlino, nel senso che di solito Venezia e Berlino i primi due film della mattina sono due film del concorso che noi vediamo in anticipata stampa nel Palazzo del Cinema nel caso della Berlinale, oppure nella Sala d'Arsena, che forse è la più bella sala di Venezia, che non è la Sala Grande. La Sala Grande è quella che vedete in televisione con il tappeto rosso e tutto quanto. Dietro, proprio fisicamente dietro, c'è questa Sala d'Arsena che l'hanno rifatta recentemente, è tutta nuova, è veramente la più bella sala. Andare lì, sedersi lì per vedere un film lì è veramente l'esperienza migliore che si possa fare a Venezia. Ma non siamo a Venezia, siamo a Cannes, quindi è giusto parlare anche un po' di Cannes. Ieri è stato presentato il primo film da regista di John Travolta. Gli è stato fatto un omaggio, sono stati 10 minuti all'inizio di così reel in cui apparivano parti di un montaggio di clip dei suoi film, in certi proprio un flash, un momento, qualche breve accenno, in altri casi proprio le battute complete, per esempio ovviamente la discussione sui panini in Pulp Fiction, per esempio, ma insomma tanti altri. Ovviamente, insomma, la carriera cinematografica d'attore di John Travolta la conosciamo tutti. Qui ha portato il suo primo film da regista, che in realtà chiamarlo film è un po' così, nel senso che dura 60 minuti, quindi tecnicamente non è un cortometraggio, che da un cortometraggio arrivi a 20. Temo sia un medio metraggio, non credo sia arrivi alla lunghezza minima per essere definito un lungometraggio. Si può probabilmente discutere su questo fatto, credo che poi anche i festival e altre cose. Forse ne dura 61, che potrebbe essere la durata più minima, sono sottigliezze tecniche. Il problema è che capite bene che un film di 61 minuti, 60 minuti, insomma di un'ora, è difficilissimo poi da vendere, nel senso, lo proietti in sala a prezzo pieno. Allora sicuramente c'è stata un'ovazione, c'è stata una standing ovation, tutto il teatro era in piedi, e ovviamente Thierry Fermot, che è il delegato generale del Festival di Cannes, gli ha dato una palma d'oro onoraria alla carriera, naturalmente. Il film, io sono molto scettico sul film, nel senso che è passato a Cannes perché il nome del regista era John Travolta. Se il nome del regista fosse stato Alan Viezzoli, credo che quel film sarebbe già stato in fila. Thierry Fermot ha detto: è il primo film che abbiamo preso per questa edizione di Cannes. Io credo che se fosse stato firmato Alan Viezzoli o Graziano D'Andrea, il film avrebbe visto per primo il cestino dal computer del Festival di Cannes. Non perché sia un brutto film, intendiamoci, non è trash, è girato bene, però è proprio la base. Il film è tratto racconta della sua infanzia, di quando con sua mamma si è trasferito da, credo, New York o comunque insomma sulla costa est degli Stati Uniti, a Los Angeles, che è sulla costa ovest, e per farlo, non potendo permettersi sua madre un volo diretto, hanno preso tutta una serie di aerei che praticamente in una giornata intera li hanno portati a destinazione, con grande gioia del bambino, che del giovane John Travolta, che era appassionato, forse lo ancora, credo lo sia ancora, di aerei, quindi l'esperienza fatta con sua mamma, fatta con queste hostess e tutto quanto. Il punto è che il film è tratto da un suo libro in cui ha raccontato tutto questo, e quello che John Travolta fa nel film è leggere il libro, quindi lui praticamente, c'è una voce fuori campo di lui che, io non ho letto il libro, però da come sembra veramente che stia leggendo il libro, e ogni tanto ci sono, quando probabilmente nel libro c'erano i dialoghi diretti, ci sono gli attori che parlano. Però capite che è veramente il grado zero di cinematografia. Le musiche, non ve lo sto a dire, quando parte l'aereo comincia con Frank Sinatra che canta Go Fly, quando vedono la hostess parte Ragazza di Ipanema, proprio la lezione 1 di come fare un film, che dice, queste sono le basi, nella lezione 2 vi mostriamo qualcosa di... No, di un'altra volta si è fermato alla lezione 1, per quello vi dico che evidentemente è il nome che fa tutto. Io avevo promesso di raccontarvi altro in realtà in questa puntata, scusatemi, in questa pillola vi ho parlato di John Travolta, ma perché mi sembrava il caso. Facciamo così, quello che volevo raccontarvi a questo punto ve lo racconto lunedì, perché ovviamente domani non c'è non c'è questo appuntamento. Io chiudo qui, perché veramente oggi ho proprio rubato addirittura quasi 2 minuti a Graziano, quindi chiudo, vi do l'appuntamento a lunedì, buona fine settimana, buon proseguimento, e insomma ci ritroviamo la prossima settimana con queste piccole pillole qui da Cannes 79. Ciao da Alan Viezzoli.
0: Ciao Alan, grazie, ovviamente sempre divertente queste sue disquisizioni in orari impossibili, in situazioni impossibili. Va bene, si ritornerà ancora a Cannes grazie ad Alan Viezzoli. Sono le 8:22, torniamo invece alla nostra buona musica.

Era Serena Brancale insieme a noi sull'ultimo lavoro, e andiamo alle 8:25 a parlare di un'aragosta bicolore. Una cosa incredibile è stata pescata, c'era una probabilità su 50 milioni di poterne catturare una del genere, un raro crostaceo che è stato pescato al largo della costa di Cape Cod in Massachusetts negli Stati Uniti da un equipaggio di pescatori a bordo di una nave, la Timothy Michael della Wilfleet Shellfish Company. Un incredibile avvistamento, come è stato anche annunciato sui social, che è avvenuto in realtà lo scorso 21 di aprile. Le aragoste bicolore sono straordinariamente rare proprio a causa di variazioni genetiche uniche che creano una sorprendente colorazione a metà e a metà, come una squadra di quelle squadre di calcio che indossano quelle magliette bicolori, cioè una roba del genere, una divisione simmetrica di una precisione che è al limite dell'incredibile, che dimostra ancora una volta di quali meraviglie sia capace la natura. Questo esemplare metà nero e metà arancione, grazie al suo aspetto unico, avrà una lunga vita davanti a sé, evitando di finire in una nassa e poi nel piatto di qualche ristorante. L'azienda ha annunciato l'intenzione di donarla al Woods Hole Science Aquarium. L'aragosta verrà esposta al pubblico e potrà essere ammirata da vicino una volta che l'acquario riaprirà. Nel frattempo l'esemplare è stato consegnato al team del laboratorio di biologia marina della National Oceanic and Atmospheric Administration, il NOAA, di Woods Hole a Cape Cod. Momenti come questi sono motivo per cui facciamo quel che facciamo, concluso l'azienda, sostenere la nostra comunità di pescatori, proteggere l'oceano e condividerne le meraviglie con tutti. Che ne dite se a questo punto andiamo con la musica? Ma io andrei proprio con la musica del hit in Italia nella giornata specifica del 16 di maggio. Quali sono state le canzoni più vendute proprio in questo giorno nel corso della storia? Torniamo al 16 maggio del 1998 con Ricky Martin e La Copa della Vida. 1992, Il Pippero di Elio e le Storie Tese, numero 1. Numero 1 del 1987, Nick Cannon con Loving You is Sweeter Than Ever. 1981, Sarà Perché Ti Amo dei Ricchi e Poveri. 1970, numero 1 il 16 maggio, Nicola Di Bari con La Prima Cosa Bella. Numero 1, 16 maggio 1964, Mina con L'Uomo Per Me, 62 anni fa, pensate. Buongiorno.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Continuiamo in musica e anche notizie e curiosità. C'è un allarme ONU perché pare che la sabbia, risorsa fondamentale per edilizia e infrastrutture, è al centro di un nuovo allarme. Ne stiamo consumando più di quanto la natura riesca a rigenerare. Secondo il rapporto, un'estrazione eccessiva sta causando gravi danni ambientali come erosione delle coste e perdita di habitat fluviali e marini. Nonostante sia spesso sottovalutata, la sabbia è essenziale per la vita moderna. Rappresenta una delle materie prime più utilizzate al mondo dopo l'acqua dolce. Lo sapevate? Ebbene, l'ONU chiede interventi urgenti, regole più rigide, uso più responsabile e alternative sostenibili per ridurre la pressione sugli ecosistemi globali e sugli equilibri ambientali naturali. E queste sono notizie da non sottovalutare, piccole ma importanti. Arriva Elton John con I Am Still Standing.

Sei stata di Elton John. Io voglio ricordare che oggi è sabato e quindi non c'è l'appuntamento con Renato Lorenzi, che invece ritroveremo lunedì come al solito a partire dalle 8.45, ma questi minuti finali, questa ventina di minuti abbondante, noi la dedichiamo alla musica, alle notizie, alle curiosità, come al solito non ci facciamo mancare nulla. E allora proseguiamo in compagnia di Ain't Nobody, una versione remixata del 1989 di Chaka Khan.

gran bella voce, anche gran bella presenza scenica, quella di Chaka Khan, che qui abbiamo ritrovato con la sua Inabadi, già conosciuta con la stessa Chaka Khan in compagnia di Rufus qualche anno prima. Va bene, dai, 8:42, tutto bene, questo è il Morning Show in compagnia di Graziano D'Andrea.

Non c'è che dire, 20 anni fa il web era più umano, diciamo così, nessuna traccia di intelligenza artificiale, nessun ChatGPT, Gemini a risolvere i nostri interrogativi, un'epoca dimenticata e che sembra ormai distante anni luce, ignota ad esempio alla maggior parte della generazione Z. In molti non erano nati o erano troppo piccoli, un'epoca che però in qualche modo ha segnato il popolo millennial. C'erano i forum, le connessioni internet non erano minimamente paragonabili a quelle di oggi. Torniamo al 2005, Facebook sarebbe sbarcato ufficialmente in Italia solo 2 anni dopo. Per chi lo ha vissuto, ripensarlo la fa sorridere, anche forse un po' vergognare. C'è chi lo utilizzava seriamente e chi lo frequentava come diversivo o per svago, un angolo in cui anche la follia veniva condivisa. Yahoo Answers non era un web forum, ma il funzionamento non era poi così differente. Era un luogo virtuale. La spiegazione sia necessaria e importante per la maggior parte della nuova generazione che giustamente fino ad ora ne ignorava l'esistenza, in cui gli utenti potevano chiedere letteralmente qualsiasi cosa e ricevere risposte da sconosciuti nascosti dietro gli avatar più vari e bizzarri, un servizio di domande e risposta lanciato dalla Yahoo Corporation che ha avuto il suo momento d'oro in Italia tra il 2006 e il 2008, prima di spegnersi progressivamente con l'avanzare dei social, quelli come li conosciamo più o meno ora. Ma per molti nostalgici è rimasta una vera e propria roccaforte fino al 4 maggio del 2021, data ufficiale della chiusura del servizio. Per i millennial era il luogo dei dubbi adolescenziali, un po' come è stata la rivista Cioè per le ragazzine a cavallo tra gli anni 80 e 90 del secolo scorso. Domande di varia natura, suddivise per categorie, con una forte anche componente legata alla sfera sentimentale e scolastica, ma non solo. Domande che forse oggi farebbero sorridere i ragazzi della generazione Z, tipo: è possibile perdere la verginità cadendo? Qualcuno può farmi un tema di italiano da 500 parole entro la mezzanotte? 8 insufficienze alle scuole medie, rischio di essere bocciata? Come si fa a far venire quelli di YouTube a filmarti? Ecco, queste erano delle domande, giuro. Yahoo Answers ruotava intorno a un sistema di gamification, più un utente rispondeva alle domande, non importa se in maniera, come dire, seria o ironica, più guadagnava punti e più le risposte venivano premiate come migliori risposte, più il proprio livello saliva. Ciò portava alla creazione di una elite di esperti improvvisati che passavano ore e ore a dispensare presunti consigli solo per veder crescere la propria reputazione. Non contavano le competenze, ma il punteggio. Ecco perché il sistema si è a un certo punto incriccato, diciamo, con una competizione spietata solo per essere popolari. Eppure, nonostante un mix tra saggezza popolare, sarcasmo e disinformazione, per alcuni anni Yahoo Answers ha avuto un'aura quasi magica, no? Alimentata dagli utenti convinti che le risposte ai propri dubbi trovassero albergo nella mente di altri utenti da qualche altra parte dell'Italia o del mondo. Ah, illusione, pia illusione. Andiamo con gli ABBA. Gimme, gimme, gimme, A Man After Midnight.

0: Gimme, anche Madonna ha preso a piene mani, no? Questi accordi musicali di questo grande successo degli ABBA. Si continua. Abbiamo Tony Bennett and Amy Winehouse. Questo è Body and Soul. Che bella, sono le 8:53. Buongiorno, buon sabato.
1: For you I sigh.

Che meraviglia, Tony Bennett e Amy Winehouse. Ma siamo già ai saluti. Ebbene sì, abbiamo poco tempo ancora per salutare tutti coloro che ci hanno seguito da Diffusione Europea, da Radio Attività, Regionale Radio, MRC Media, Radio Castellana e Power 927 Milano, e anche gli amici di Radio Tigullio Web, che ritroveremo nella prima ora a partire da lunedì. Che dire, siamo veramente in chiusura, andiamo a completare il nostro appuntamento di oggi, di questo sabato 16 maggio 2026. Domani riposiamo tutti e ci ritroviamo puntuali lunedì mattina 7.09. Passate un buon weekend con la nostra buona programmazione. Grazie a tutti, ciao da Graziano D'Andrea, vi lascio a Juan Magan e Maria.

0: alle 9.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, torna la tensione su Taiwan. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha detto Trump dopo il summit con Xi Jinping a Pechino, negando poi che l'avvertimento di Xi su Taiwan fosse una minaccia agli Stati Uniti. Ma Taipei rivendica la propria indipendenza e rincara: la vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti. Il presidente americano è tornato a parlare anche d'Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi. Secondo il segretario statunitense all'energia Wright, lo stretto di Hormuz dovrebbe riaprire entro l'estate.
2: Intanto l'aviazione israeliana ha preso di mira Yitzhak Din Hadad, leader di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate al-Qassam, con un raid aereo a Gaza City. Secondo i media palestinesi, l'attacco ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di Rimallah, Gaza City. Un alto funzionario della sicurezza israeliana, citato dal Times of Israel, ha dichiarato che ci sono prime indicazioni che il leader di Hamas sia stato ucciso nel raid. L'aviazione israeliana ha colpito questa mattina anche la località di Yomor al-Sakif, nel sud del Libano.
3: La Procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 subitaliani deceduti alle Maldive durante un'immersione estrema in una grotta sommersa oltre i 50 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Il fascicolo coordinato dal procuratore capo Francesco Lovoi è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dalle autorità giudiziarie di Malé e dalla sede diplomatica italiana nell'arcipelago. Interrotte per il maltempo, dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. Il primo corpo recuperato è di Gianluca Benedetti.
2: Si è concentrata sull'equipe del Monaldi che da Napoli si è recata a Bolzano per prelevare il cuore da trapiantare al piccolo Domenico Caliendo. L'attenzione della Procura di Napoli, che ha ascoltato la cardiochirurga Gabriella Farina e il suo assistente Vincenzo Pagano. La ricostruzione di quanto accaduto confermerebbe la circostanza che il cuore malato del bimbo era già stato prelevato quando il muscolo cardiaco da trapiantare è giunto in sala operatoria. Si tratta di un passaggio importante che potrebbe confermare le ipotesi di falso formulate dalla procura nei confronti del cardiochirurgo Guido Oppido e della sua vice Emma Bergonzoni circa gli orari riportati sulla cartella clinica.
3: Bufera su Porta a Porta per le parole della giornalista Concita Borrelli nel corso di una puntata dedicata al delitto di Garlasco. Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi c'è lo stupro, nella testa, nei sogni ce l'abbiamo tutti. Questa la frase incriminata che ha spinto Bruno Vespa ad anticipare le scuse che porgerà al pubblico durante la prossima puntata. Il direttore dell'approfondimento RAI, Paolo Corsini, ha avviato subito verifiche. I componenti Demin, Commissione Vigilanza, protestano giudicando l'affermazione scandalosa.
2: Entra oggi in vigore l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale. Al momento non è prevista alcuna deroga al rilascio dei contrassegni. Chi non provvederà a targare il proprio mezzo rischia di incorrere in sanzioni amministrative comprese tra i 100 e i 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
4: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Luce Verde Italia.
6: Ben trovati. Traffico intenso con code sulla 10 Genova 20 Miglia tra Voltri e allacciamento a 7 verso Genova. Code a tratti in direzione della Svizzera sulla 9 Milano Como Chiasso per le operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Lago di Como. File poi sulla 8 dei Laghi tra Busto Arsizio e lo svincolo a 9 in direzione di Milano. Nella zona di Milano code a tratti sulla 4 Milano Venezia tra Monza e Viale Certosa verso Torino e tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione direzione di Venezia. Sul tratto Milano-Bologna dell'Autosole, code per traffico e lavori tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna. Incidente con code di 2 km sulla 14 Adriatica tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna verso Ancona. Su questa autostrada file ma per traffico e lavori tra Pescara Nord e Atri Pineto e tra Grottammare e Pedaso, tutto in direzione di Ancona. Si sta in coda anche verso Pescara per lo stesso motivo tra Pedaso e Grottammare. È tutto. Grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
0: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
2: imitation. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

0: ti accende.
1: Ed iniziamo la settimana di On Air, amici, bentornati a tutti quanti voi e un caloroso saluto sempre da Daniele Dalmuto in collaborazione con Supermarket Show. Questa puntata ricca veramente di novità, di brani indipendenti e miglior mercato indipendente in collaborazione con i più prestigiosi uffici stampa italiani.

0: odio in basso.
1: 16 anni, residente in un piccolo paesino vicino Padova, Agata Rubin non è certo una nuova arrivata nel mondo delle note. La sua avventura musicale inizia ben 10 anni fa, dopo un lungo percorso di studio del canto, l'urgenza di dire la propria, la spinta verso il songwriting. Dopo il debutto con Come Aeroplani, questo nuovo capitolo discografico conferma la sua capacità di trasformare le emozioni in coordinate celesti. Quest'oggi in esclusiva con noi su On Air abbiamo Agata Rubin con Geografie di Universi.
2: Vedo il mondo da qui, ma non siete radici, fatti solo di sogni, siete quadri o

ma non siete capaci di mollare la presa. Siete pazzi ostinati, io conosco le favole, il suono delle lacrime

Il nuovo singolo dell'artista messinese Vicentino d'adozione è un manifesto che celebra il calore e la bellezza del nostro paese. Con noi oggi Nicolò D'Agostino con il singolo Estate Italiana.

Brigitte Circo, Mi perdo il mare, cantautrice e poetessa catanese, amante fin da piccola del canto e della scrittura, dopo varie canzoni ed esperienze dal vivo, torna col suo nuovo inedito Mi perdo il mare.

Love Star, il nuovo singolo di Davis Gardin, che preannuncia l'album. Il nuovo singolo, che è un brano che segna una nuova fase artistica dell'autore, più intima ed autentica. Il brano racconta il momento, sottile ed universale, in cui una profonda amicizia inizia a cambiare forma e diventa qualcosa in più.

Habibi, il nuovo brano di Hatuna, racchiude tutta l'atmosfera delle notti estive, fatte di leggerezza, libertà, incontri che lasciano il segno. Habibi è una parola araba che significa amore, diventa il cuore del racconto, un sentimento intenso ma spontaneo, vissuto senza schemi e senza pensare a domani. Hatuna è un artista di origini indonesiane, attiva sulla scena pop internazionale, capace di mescolare sonorità mediterranee con influenze globali.

LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, Elettronica ed Informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.

0: Rap di Kef featuring Mavero, brano carico di profonda introspettività. Descrive il grande turbamento e le difficoltà dell'essere umano nell'affrontare la vita dopo un cambiamento importante. La trappola del male, però, risulta essere non tanto un ostacolo esterno quanto più un impedimento che l'individuo si autoinfligge perché ha paura di abbandonare la sua comfort zone.
1: Yeah. Quando affrontiamo un cambiamento e ci affanniamo per trovare la strada giusta, finiamo per perdere noi stessi. La nostra umanità si scinde tra ciò che siamo e ciò che speravamo di essere. È lì che vediamo la mostruosità. È lì che comincia la rinascita. Bella Mauri.

0: mammi.
1: Linee di Fraunhofer, il nuovo singolo dell'Eternauta, un brano intimo che usa un fenomeno della luce come metafora dei sentimenti. Ci sono verità che si vedono solo col tempo. Tra pianoforte e voce, la canzone racconta un rapporto che cambia tra fragilità e consapevolezza, ricordandoci che anche nei momenti più profondi si può sempre risalire.
2: Credi a volte, sai, non c'è quella luce strana in fondo, come un faro aperto che ci porta verso nuove strade, e tutto si può agitare, tutto può

0: ricordi.
1: E la nostra mail onair@supermarketradio.it oppure info@supermarketradio.it per prendere parte ad una di queste puntate.

0: polizza autoconveniente senza sorprese. È Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

Luke Stone, Far Away, il brano è una denuncia contro la violenza sulle donne. L'ispirazione arriva dopo che Luke finisce di guardare una serie televisiva chiamata Epstein File, e da lì la musica sembra avere già delle parole, e così nasce Far Away.

E chiudiamo il nostro palcoscenico indipendenti con Michele Camillò con il singolo Boomer, confronto generazionale che diventa dialogo interiore. È stato pubblicato il 3 di aprile, che affronta uno dei temi più discussi della contemporaneità, il conflitto generazionale, trasformandolo in un intenso percorso di introspezione personale.

Siamo giunti al termine, cari amici, di questa prima puntata della settimana. Vi ricordo, su TuneIn ed Amazon Music e oltre anche su Audible potrete riascoltare gli interi nostri podcast. Cercate Daniele Dalmuto, conduttore, cioè io, del programma, e entrate nel nostro mondo, quindi non solo le puntate di questa settimana, ma anche quelle più vecchie. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima e un caloroso abbraccio. Ciao!

Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste

0: a Radio Castellana.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina, ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
3: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
4: This is a Lethal Media Production.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Eccomi qua anche oggi pronto a trascorrere un'oretta insieme a voi. Spero che la cosa vi faccia piacere, a me sicuramente sì. Io sono Alessandro Parode e parte in questo istante la nuova puntata di Benvenuto Weekend.
1: Benvenuto Weekend.
0: Titolo del programma e lo ricordo anche nome della nostra pagina Facebook. La raccomandazione è sempre quella, mi raccomando, visitatela, visitatela e ancora visitatela.
1: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
0: Si parte così subito.

Dopo aver trionfato a Sanremo, Saif si ripresenta al suo pubblico con il singolo Buona Domenica. Questo è Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, felicissimo, come dicevo prima, di essere con voi anche oggi. La grande musica italiana continua grazie a Fiorella Mannoia.

0: con Opalite funziona sempre tantissimo Taylor Swift. Amici, amici, vi do un'anticipazione sull'ospite che ci sarà tra pochissimo. Arriva direttamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo. È bravissima e ci parlerà del suo nuovo singolo, quindi mi raccomando, rimanete con noi. Intanto vi faccio gustare subito così la sequenza mixata del nostro e vostro DJ Vittorio Veneziano, come sempre il tutto in 4 minuti. Vai DJ.
1: Benvenuto weekend. Tutta la musica per te. 424 4 hits.

piace di ogni. Pensiamo sempre all'America, guardiamo lontano, troppo lontano, troppo lontano. Viaggiare è la nostra passione, incontrare nuova gente, provare nuove emozioni.

0: in 4 minuti.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: No!
0: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
0: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto.

0: Direttamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo abbiamo ascoltato Nei miei DM, un singolo particolarmente ritmato da Blind, Elma e Sonico. Ma attenzione, perché Elma è al telefono con noi e con immenso piacere la saluto e la ringrazio, anzi ti ringrazio Elmira per aver accettato il mio invito.
1: Ciao, no, grazie a te.
0: Grazie, grazie di cuore. Allora, questa partecipazione a Sanremo deve essere stata qualcosa di veramente toccante per te, indimenticabile. Calcare quel palco ha sicuramente quel che di magico, no?
1: Sì, no, veramente è stato molto speciale, perché per me tutto succede in fretta e veramente è stata un'esperienza incredibile e indimenticabile, come hai detto tu. E sono molto grata che ho avuto questa possibilità di partecipare e di portare la nostra musica lì.
0: Tra l'altro, la tua musica è davvero molto bella e, se posso esprimere un mio parere da addetto ai lavori, è molto molto radiofonica. Tra l'altro, anche la tua ultima canzone devo dire che funziona veramente tanto. Si intitola Mille sguardi, in collaborazione con Garelli. Come è nato questo brano, Elmira?
1: Questo brano lo abbiamo scritto l'anno scorso, il mio secondo e il mio terzo brano in italiano, quindi sono più tranquilla perché quando sono uscita con il mio primo brano ero un po' preoccupata come reagisce il pubblico per il mio italiano, però sono più tranquilla adesso. È un brano che di nuovo è pop, come dici tu, di nuovo è radiofonico, però è un po' diverso perché c'è un po' di Latin. È un brano che parla dell'amore, di nuovo, di quell'amore che ti dà adrenalina, che di quell'amore che puoi imparare tante cose, anche dei momenti difficili, anche dei momenti belli. Però il messaggio più importante che vorrei trasmettere con questo brano è veramente di crescita personale. Prima, perché lo dico sempre, prima di tutto dobbiamo amare noi stessi per far qualcun altro amarci. Questo è il messaggio che vorrei trasmettere con questo brano.
0: Tra l'altro qualcuno molto più in alto di noi diceva: ama il prossimo tuo come te stesso. E come fai ad amare il prossimo tuo se prima non ami te stesso? No, non è una forma di egoismo, è un qualcosa di sano che poi ci permette di amare veramente il prossimo. E con questo tuo brano devo dire che stai lanciando un messaggio universale che è molto bello, oltre alla bellezza della musica in sé, nei suoi arrangiamenti, nel suo ritmo. Un'altra cosa ti volevo chiedere, invece, la collaborazione con Garelli, come è avvenuta?
1: Garelli è bravissimo. Allora, Garelli lavora nel nostro studio con la mia manager e volevamo lavorare da un bel po'. Lui è una bellissima persona, veramente, e poi è bravissimo. E abbiamo deciso che sarebbe molto bello se riusciamo a fare questa canzone Mille sguardi insieme. E abbiamo deciso di lavorare su questa canzone e così è successo, così.
0: E così all'improvviso la magia è,
1: sì.
0: Ecco, quella che poteva sembrare apparentemente una semplice bella favola meravigliosa è diventata realtà, perché ci hai creduto, perché ci avete creduto. Perdonami la domanda, Elmira, perché hai parlato della tua difficoltà nell'esprimerti in italiano? Perché tra l'altro lo parli benissimo, perché tu sei bulgara, giusto?
1: Sì, perché sono bulgara. Tutti sanno che ho imparato l'italiano due anni fa, quando ho fatto X Factor. Mm-hmm. Quindi sì, è stato un bel viaggio per me, una bellissima avventura.
0: E tra l'altro, ormai l'avrai sicuramente capito, l'italiano grammaticalmente non è semplicissimo, quindi ti dico brava, brava, brava, lo parli.
1: Grazie, grazie mille.
0: Lo parli veramente molto, ma molto bene. Senti, Elmira, quali sono i tuoi canali per seguirti e per insomma, per acquistare i tuoi brani?
1: Allora, su Instagram mi chiamo Elma Official, anche su TikTok, e mi chiamo Elma su Spotify e YouTube.
0: Quindi è molto semplice trovarti, è molto semplice seguire tutte.
1: Assolutamente.
0: È molto semplice seguire tutte le tue attività. Ovviamente siamo in chiusura della nostra conversazione, della nostra chiacchierata radiofonica. Dicevo, ovviamente il microfono rimarrà sempre a tua completa disposizione per le tue prossime produzioni. A questo punto è arrivato il momento di ascoltare il tuo brano meraviglioso. Sai che cosa faccio io adesso? Io adesso ti saluto e ti ringrazio per aver accettato il mio invito. Grazie di cuore. Diventi tu la speaker, annunci tu il tuo pezzo davvero molto bello e ancora infinito.

0: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
1: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

Approfittando dell'uscita cinematografica di Michael, film sulla storia di Michael Jackson, ecco che così mi è venuta l'idea di proporvi questo disco story veramente indimenticabile. Il disco più venduto in assoluto, stiamo parlando del sesto album in studio della mitica star Michael Jackson, Thriller, uscito nel 1982, ma il brano appena ascoltato, che dà anche il nome all'album, appunto Thriller, uscì come singolo nel 1983, un disco storico davvero strepitoso, come del resto la grande star che è rimasta nel cuore di tutti quanti.

0: immancabile, il DJ Beda, che con questa sua Inside ci conduce come di consueto verso l'appuntamento con il Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

0: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica, all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
1: Benvenuto weekend!
2: E come sempre, per concludere in bellezza, c'è lui in collegamento da Milano, il DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
1: Benvenuto weekend! Tutta la musica per

0: benvenuto weekend.
1: E ringrazio naturalmente il Mix Mauro da Milano, ringrazio il DJ Beda, ringrazio il DJ Vittorio Veneziano, i nostri tre DJ che con estrema costanza animano Benvenuto Weekend. Ringrazio naturalmente voi amici all'ascolto che avete seguito anche oggi il vostro appuntamento settimanale, e non è quello esclusivo, nel senso che c'è tutta la programmazione che è a vostra completa disposizione, quindi vi invito come sempre a seguire tutto il resto della programmazione di questa emittente che a voi piace sempre di più, piace quotidianamente, quindi grazie di cuore. Tra 7 giorni io, Alessandro Parodo, se vorrete, sarò ancora con voi e sarà un'altra grande occasione per stare bene insieme. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend.
2: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità! No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
0: Sono le 13:09.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno e bentrovati all'ascolto. In Lombardia abbiamo code per un incidente sulla A4, la Milano-Venezia, tra Brescia Est e Brescia Centro, direzione Milano. Sulla Milano-Meda, nelle due direzioni, si sta in coda per lavori tra Paderno Dugnano e Cesano Maderno. Ed ora andiamo nel nord-est, sulla A27, la Mestre-Belluno, per lavori fino alle 17 di oggi. È chiuso al traffico l'allacciamento con la tangenziale di Mestre provenendo da Belluno verso Trieste. L'uscita consigliata provenendo da Belluno è quella di Terraglio sulla tangenziale di Mestre. E anche oggi la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla su Umbria, Campania, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Sono previsti temporali anche di forte intensità, grandine e venti di burrasca. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Io non piango mai per te.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
0: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
2: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
0: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not to life of
2: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub. Il Ministero del Turismo delle Maldive ha affermato che il mantenimento della sicurezza nel settore turistico è responsabilità di tutti gli operatori, ha sollecitato il pieno rispetto delle normative, aggiungendo che verranno adottate le misure necessarie per rafforzare gli standard di sicurezza. Intanto è morto uno dei militari impegnati nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi.
3: Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4:30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disposta l'ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bambina ha iniziato a stare male.
2: La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 Stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo ha affermato sui social la Premier Meloni, spiegando che risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen.
3: Sono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Verzegnis ad Udine. I due corpi sono stati individuati questa mattina dall'elicottero della Protezione Civile lungo la cresta tra il Monte Piombada e il Monte Bottai e successivamente recuperati.
2: Quasi metà dei contribuenti, ma poco più di un terzo della ricchezza. La fotografia scattata dal bilancio di genere 2025 della Ragioneria dello Stato parla chiaro. In Italia la parità fiscale è ancora un miraggio. Nonostante le donne rappresentino il 47,7% di chi presenta la dichiarazione dei redditi, nelle loro tasche finisce appena il 38,5% del reddito complessivo nazionale. Un divario socio-economico strutturale che i numeri dell'IRPEF non fanno che confermare, traducendo in cifre ufficiali la persistente disparità salariale tra i sessi.
3: Dopo il caos scaturito dalla sovrapposizione del derby di Roma con la finale dell'ATP di tennis di Roma, la Lega Serie A corre ai ripari. Quest'ultima, infatti, scrive la stampa, ha deciso di inserire una preclusione specifica nel computer che elaborerà il calendario della stagione 2026-27 per far sì che i derby di Torino e Roma non si incrocino con il torneo di Roma e alle ATP Finals in programma a Torino.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno e bentrovati all'ascolto. In Lombardia abbiamo code per un incidente sulla A4, la Milano-Venezia, tra Brescia Est e Brescia Centro, direzione Milano. Sulla Milano-Meda, nelle due direzioni, si sta in coda per lavori tra Paderno Dugnano e Cesano Maderno. Ed ora andiamo nel nord-est, sulla A27, la Mestre-Belluno, per lavori fino alle 17 di oggi. È chiuso al traffico l'allacciamento con la tangenziale di Mestre provenendo da Belluno verso Trieste. L'uscita consigliata provenendo da Belluno è quella di Terraglio sulla tangenziale di Mestre. E anche oggi la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla su Umbria, Campania, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Sono previsti temporali anche di forte intensità, grandine e venti di burrasca. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Io accolgo te come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricolmi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce.

0: Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

cause e pretesto, le attuali conclusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crudele.

anarchico, io fascista, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare,

0: Battito, battito.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Ehi, tu eri giovane e glaciale e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore e io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto.

0: Media Radio Castellana.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
5: Sono le 18 e un minuto.

Un saluto a tutti gli ascoltatori e un ringraziamento particolare alla redazione per questo notiziario culturale dell'Emilia-Romagna. In studio Giampaolo Burchiellaro. Fine settimana ricco di appuntamenti culturali in Emilia-Romagna, tra musica, patrimoni storici, festival diffusi e percorsi urbani da scoprire. Tra sabato 16 e domenica 17 maggio il calendario regionale propone iniziativa per pubblici diversi con eventi che uniscono spettacolo, valorizzazione del territorio e partecipazione culturale. Tra gli appuntamenti di maggior richiamo ci sono la Giornata Nazionale dei Castelli, che coinvolgono numerosi manieri della regione, con visite guidate, rievocazioni storiche, percorsi tra arte e natura ed eventi speciali. Tra le proposte segnalate, la visita guidata gratuita alla Rocca di Vignola e l'iniziativa serale Delitto al Castello alla Rocca di Riolo, esperienza immersiva tra storia e gioco di ruolo. A Bologna, dal 15 al 17 maggio, Eufonica porta a Bologna Fiere il Salone della Musica e delle sue professioni, una manifestazione che mette insieme concerti, talk, laboratori, presentazioni, formazione e momenti di incontro per operatori, studenti e appassionati. L'edizione 2026 conferma il ruolo della città come punto di riferimento per la produzione musicale e le culture contemporanee. E ancora a Bologna, nel Parco Pierpaolo Pasolini al Pilastro, torna il Gran Festival Internazionale della Zuppa, in programma il 16 e il 17 maggio. Il festival propone laboratori, concerti, arte di strada e la tradizionale gara ludica delle zuppe, in un contesto che intreccia convivialità, inclusione sociale e partecipazione di quartiere. A Piacenza, poi sabato 16 e domenica 17 maggio, Interno Verde apre al pubblico, cortili e giardini nascosti del centro storico, offrendo un itinerario originale tra natura, architettura e memoria urbana. Accanto alle aperture straordinarie, il programma comprende visite guidate, mostre, installazioni e iniziative dedicate anche alle famiglie. Nel fine settimana poi prosegue anche Fotografia Europea a Reggio Emilia con mostre, installazioni, incontri e percorsi espositivi diffusi. La manifestazione resta uno degli appuntamenti culturali più significativi del mese e continua ad attirare visitatori interessati ai linguaggi della fotografia contemporanea.

A Bologna ancora si segnala anche il Bologna Baskers Festival, in programma alla Montagnola Republic dal 15 al 17 maggio, tre giornate dedicate agli artisti di strada con musica dal vivo, performance e spettacoli che portano l'intrattenimento urbano nel cuore della città. Domenica 17 maggio torna inoltre Fattorie Aperte, iniziativa promossa dalla Regione Emilia-Romagna che coinvolge aziende agricole, parchi e realtà didattiche da Piacenza a Rimini. Il programma propone visite, passeggiate, laboratori e degustazioni, offrendo anche una lettura culturale del paesaggio rurale e delle tradizioni alimentari del territorio.

gli eventi del fine settimana rientra anche Parma senza glutine, festival in programma dal 14 al 17 di maggio che accosta la divulgazione alimentare, proposte gastronomiche e momenti aperti al pubblico. Pur con una forte componente enogastronomica, l'iniziativa si inserisce nel più ampio calendario di appuntamenti cittadini per il weekend. Prima di partecipare a questi eventi è bene comunque consigliabile verificare orari, modalità di accesso ed eventuale prenotazione attraverso i canali ufficiali, chiaramente, delle singole manifestazioni. Veniamo a Castel San Pietro. Con Beethoven il pianoforte compie un secolo, un periodo fertilissimo della storia della musica, degli strumenti e della loro diffusione dall'Italia al mondo. L'incontro illustrerà le origini del pianoforte e le motivazioni che hanno condotto all'invenzione di questo nuovo strumento a tastiera, completamente diverso da organi, clavicembali e spinette. L'esecuzione del vivo di brani esemplificativi accompagnerà i diversi repertori del Settecento attraverso grandi autori come Couperin, Scarlatti, Bach, Mozart, Beethoven, che vi si sono dedicati fino a consegnare il pianoforte come principe degli strumenti nelle mani dei musicisti romantici. Questo evento è curato da Caterina Criscione per la serie Incontri al Convento presso il Convento dei Cappuccini, nel Salone di Via Tanari, questo alle ore 20:30, venerdì 15 maggio 2026. Veniamo ad Ozza. 17 maggio 2026 alle ore 16 presso il Museo della Rocca di Dozza, la Fondazione Dozza Città d'Arte è lieta di presentare il violoncello Voce dell'Anima a cura dell'Associazione Musicale Dozzese con Demetra Maini, violoncellista, e Luigi Moscatello al pianoforte, che eseguiranno tra le più significative per questo repertorio come la sonata per violoncello e pianoforte numero 2 in sol minore, opera 5 di Ludwig van Beethoven, e la sonata in la minore, arpeggione, di 821 nella versione per cello e pianoforte. L'ingresso è ad offerta libera fino ad esaurimento dei posti.

per gli amanti del ciclismo, Castelguelfo è pronta a tingersi di rosa per lo storico passaggio del Giro d'Italia in programma domenica 17 maggio. Si partirà alle ore 9 presso Piazzale Dante Alighieri con Tour del Giro di Guelfo, a cura di Proloco Castelguelfo, il raduno cicloturistico gratuito aperto a tutti. Ritrovo al nuovo Caffè Paso, dove si potrà anche ritirare un buon omaggio per una rosetta con mortadella e a partenza un'ora dopo con arrivo fissato alle 12, sempre in Piazzale Dante Alighieri. A seguire la festa del giro con tanto di aperitivo in rosa e stand gastronomico tra piadina, salsiccia, patatine e tante altre prelibatezze, previsti gonfiabili per il divertimento dei più piccoli e musica dal vivo con Trash Bandicoot. L'appuntamento è poi alle 12.45 in Via Nuova, fronte parcheggio Cop Reno, dove è prevista la sosta ufficiale della carovana del Giro d'Italia con l'evento Castelguelfo in rosa. Hai voluto la bicicletta? Promossa da Brio Caffè, dalle 11 street food e street bar in attesa dell'arrivo di track, ammiraglie e mezzi a seguito dei ciclisti con la distribuzione di gadget e omaggi, oltre alla diretta RTL 102.5, radio ufficiale del Giro d'Italia. Ma anche concerti alle ore 13.30 con i Jam Boy e alle ore 18.30 con il Cluedo, una parentesi con finalità benefica. Il ricavato dell'iniziativa contribuirà a sostenere la sezione locale della Croce Rossa Italiana. E terminiamo con medicina. Venerdì 15 maggio alle ore 19, Magazzino Verde, Libera Tutti, spettacolo teatrale per ragazze e ragazze dagli 11 anni. Info e prenotazioni presso www.medicinateatro.it. Sabato 16 maggio alle ore 21, presso la Chiesa del Crocifisso, Splendori del Barocco, un viaggio tra i grandi maestri del Settecento, concerto con archi ensemble e orchestra d'archi della Scuola di Musica Mascagni. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 16 maggio, poi alle ore 21, presso la Sala del Suffragio, Amor di Rami, spettacolo teatrale degli allievi del quarto anno del laboratorio. Poi la sera faccio teatro.

0: Ma prima di terminare questo nostro notiziario odierno, volevamo farvi presente che saremo all'evento di presentazione del progetto Nuove Ali per Volare, che avrà luogo sabato 23 maggio alle ore 15 presso il borgo di Tornano a Mercato Saraceno. Ma vi saremo più precisi nel corso della settimana quando vi parleremo un pochino più approfonditamente di questo progetto. Per oggi è tutto, appuntamento alla prossima edizione del notiziario. Un saluto da Giampaolo Burchiellaro e dalla redazione di MRC Media Radio Castellana.
1: Simpatici italiani, la terra dei cachi è la terra dei cachi.
2: Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive.

0: perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: Sono veramente tutti matti, questi qui. Non so più cosa farci. Cristo!

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno e bentrovati all'ascolto. In Lombardia abbiamo code per un incidente sulla A4, la Milano-Venezia, tra Brescia Est e Brescia Centro, direzione Milano. Sulla Milano-Meda, nelle due direzioni, si sta in coda per lavori tra Paderno Dugnano e Cesano Maderno. Ed ora andiamo nel nord-est, sulla A27, la Mestre-Belluno, per lavori fino alle 17 di oggi. È chiuso al traffico l'allacciamento con la tangenziale di Mestre provenendo da Belluno verso Trieste. L'uscita consigliata provenendo da Belluno è quella di Terraglio sulla tangenziale di Mestre. E anche oggi la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla su Umbria, Campania, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Sono previsti temporali anche di forte intensità, grandine e venti di burrasca. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

C'è quella canzone che quando parte cambia tutto. Una canzone che ti riporta indietro. È la tua storia, è un ricordo, è un'emozione. Su MRC arriva quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Lascia un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure scrivici su WhatsApp al 348-760-7907 e la tua canzone entrerà in onda. Ed ora ascoltiamo la tua canzone.

lanciata, lei si è fatta una risata. A mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata. Ha

che avere, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi.

State ascoltando Quella Canzone, il nuovo programma che riaccende i ricordi alla radio e che nasce da una selezione musicale ideata proprio da voi ascoltatori. It was wonderful, Cristiano.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Let's see it.

0: potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
1: State ascoltando Quella Canzone, il nuovo programma che riaccende i ricordi alla radio e che nasce da una selezione musicale ideata proprio da voi ascoltatori.

0: quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Continua a scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure su WhatsApp al 348 760 7907 e raccontaci la tua canzone. Su MRC la musica parla di te.
1: Sono le 19 e 50 minuti.
2: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
3: Sono le 2 minuti.

0: 3, 2, 1.
1: Questo è il Luca Vecchietti Show.
2: Eccomi qua ragazzi, 55 minuti di Super Sound, un'altra puntata del Luca Vecchietti Show. Iniziamo subito con Dua Lipa.

0: La bellissima Sabrina Carpenter era Bad Cam.
1: Luca Vecchi at the show. I love it so much.
0: Andiamo indietro nel tempo al 1984. Abbiamo Derry Roll e John Oates in ascolto. Adult Education.

0: Bruce Springsteen a Luca Vecchietti Show. Ricordando il passato, era Born to Run.
1: Luca Vecchietti.
0: David Guetta ora insieme a noi con la voce di Sia e Fetty Wap. Bang My Heart.

0: Luca Becchi at the show. Romantic Time.
1: Niente proprio di meno che i Pink Floyd al Luca Becchietti Show. Quale onore! Questo è Breath in the Air.

dopo Lady Gaga con Runway abbiamo le nostre belle curiosità. Quando Johnny Dorelli era ragazzo e viveva con la famiglia a New York, una sera suo padre invitò a cena il grande pugile Jackie LaMotta, del quale era amico. Costui fece indossare al giovanotto un paio di guantoni e, sfidandolo a combattere, gli diede un lieve colpetto che lo mandò a lungo disteso sul pavimento. Quando Johnny riaprì gli occhi, vide che sua madre lo stava vendicando prendendo a colpi di mattarello il campione. KO tecnico per mattarello. Dal 1957 al 1976 fu attivo un servizio di bus fra Londra e Calcutta. Attraversava Belgio, Germania, Austria, Jugoslavia, Bulgaria, Turchia, Iran, Afghanistan e Pakistan, percorrendo 16.000 km in 50 giorni. La dama con ventaglio, ultimo ritratto realizzato dall'austriaco Gustav Klimt, ha stabilito un record come opera d'arte più costosa mai battuta all'asta in Europa. Nel giugno 2023 a Londra un anonimo collezionista di Hong Kong se l'è aggiudicata per ben 85,3 milioni di sterline. L'esploratore polare alpinista svizzero Xavier Merz perse la vita nel 1913, a 30 anni, mentre era impegnato in una spedizione in Antartide. Alcuni studiosi ritengono che causa della sua morte sia stata un'intossicazione da vitamina A. In seguito a un drammatico incidente, egli era stato costretto a cibarsi della carne dei cani husky che trainavano da slitta e così aveva fatalmente assunto una dose letale di quella vitamina, contenuta in quantità elevatissime nel fegato di tali animali. La bauxite, la roccia da cui si ricava la maggior parte, la maggior quantità di alluminio, deve il nome a quello del villaggio francese di Lesbon-de-Provence, vicino a tale località. Scusatemi la mia pessimo francese. Infatti, vicino a tale località, infatti, essa fu

fine del 1984, quando gli Wham incisero su vinile Last Christmas. E questo era il lato B del disco mix. Per chi non lo sapesse, i dischi avevano il lato A e il lato B quando lo si girava. Everything She Wants, erano Wham al Luca Vecchietti Show.

0: look avec qui es-tu.
1: Is that a two one?
2: Ancora qualche cartuccia per il Luca Vecchietti Show, anzi direi che questa è l'ultima, visto l'orario, visto il tempo. Sono Gabben, ci ascoltiamo Azzurra Nil.

0: quando il silenzio scende sui tetti e le luci si spengono piano, c'è un luogo dove i sogni iniziano a parlare. Benvenuti a Sogni di Provincia, il primo programma interamente dedicato ai sogni.
1: E bentornati a Sogni di Provincia. Bentrovati a tutti, sono Angela, qui su MRC Media Radio Castellana 1098-711 kHz, in DAB Plus in Abruzzo, sull'app FM World e sull'app nostra. Vi ricordo che si può anche scaricare e sarò con voi per attraversare anche in questa puntata i sogni di parecchi nostri ascoltatori, perché devo dire che nel corso della settimana ho ricevuto diversi messaggi, perché il nostro programma, devo dire, viene ascoltato e ho trovato parecchie conferme. I nostri ascoltatori sono tutti molto incuriositi da questo programma, perché, come vi dicevo adesso in apertura, siamo l'unico programma nel quale si parla di sogni. Non facciamo l'oroscopo, non diamo numeri, però raccontiamo quello che i nostri ascoltatori condividono con noi. E prima di partire con la nostra puntata, vi voglio far ascoltare una canzone del 1958, e anche qui si parla di sogni. La canzone è All I Have to Do is Dream.

Abbiamo cominciato proprio in dolcezza con questa canzone molto molto soft, molto bella. Devo dire, è stata una scoperta perché non me la ricordavo e l'ho recuperata così dal baule delle canzoni. Anche perché sono andata a studiare un po' su questa canzone e ho trovato che praticamente questa è stata nella 142esima posizione, scusate, nella lista delle 500 migliori canzoni secondo Rolling Stone. È proprio un gran pezzo di musica, bello bello, proprio mette, dà delle sensazioni positive. Poi qui, anche qui, come vi dicevo, si parla di sogni. Infatti questa canzone si intitola, traducendola, "Tutto quello che devo fare è sognare". Poi chiaramente qui si parla di sogni anche da realizzare, che va fuori dal nostro contesto, perché noi, come vi dicevo, parliamo di sogni, quindi di quello che ci accade mentre dormiamo. Poi invece questa canzone probabilmente ha a che fare con il sogno in generale, quindi uno può sognare di fare, che ne so, quello che uno dice da bambino: cosa farei da grande? Sogno di fare, boh, l'astronauta. Oppure mi viene in mente una cosa molto carina di quando ero piccola, era un cartone molto famoso nel quale c'era il protagonista, che adesso vi dirò chi è, sognava di fare il pompiere, ed era il draghetto Grisù, che era molto simpatico, perché un drago che vuole fare il pompiere. Ma la cosa bella che mi viene in mente proprio di questo cartone, il flash di lui che diceva: da grande farò il pompiere. Quindi qui si parla anche lì di sogni, quindi piccolo spaccato dei cartoni che abbiamo inserito nella nostra puntata. E prima di passare al primo sogno di oggi, però, vi devo dare il numero al quale mandare i sogni, che però adesso mi farò passare, perché io purtroppo ho una memoria di Dory il pesciolino di Nemo e non me lo ricordo ancora, e l'ho recuperato. È il 348 7607 907, al quale, come vi dicevo, potete mandare messaggi che possono essere sia di testo oppure via audio. Poi, se avete piacere di far sentire la vostra voce alla radio, li possiamo fare passare in onda, oppure, come nel caso di tutti quelli che mi hanno mandato i sogni di questa settimana, anche questa volta sarò io a raccontarli. Ma se vi va, dai, siete ben accetti e saremo molto contenti che voi partecipaste anche, diciamo, in via personale. Detto questo, passerei al primo sogno di oggi, che ci manda Elena da Ferrara. Allora, Elena nel suo sogno racconta di star camminando lungo le mura della sua città, che è Ferrara. Ma su queste mura lei si trova da sola, non c'è nessuno. Si guarda attorno e nota che ci sono delle biciclette, ma sono tutte parcheggiate lì appoggiate. Ferrara, come sapete, oppure se non lo sapete ve lo dico, è nota per essere una città molto ciclabile. Moltissimi vanno in bicicletta, anzi, delle due, quando si va a Ferrara io temo di più le biciclette delle macchine, perché quando sono a piedi devo fare attenzione alle piste ciclabili. E quindi, tornando al nostro sogno, le biciclette ci sono, ma sono ferme, come vi dicevo, appoggiate un po' di qua, un po' di là, e non c'è nessuno. E Elena si guarda attorno e si rende conto che le persone sono scomparse, non ci sono, e lei è da sola, completamente da sola in questo cammino. A un certo punto dice che si sente una musica in lontananza. Lei è attratta da questa musica e ovviamente si incammina per avvicinarsi, per vedere di cosa si tratta, di chi è che sta suonando in tutto questo vuoto. A un certo punto lei arriva in una piazza, ma nonostante sia nella sua città, lei non riconosce questa piazza. Quindi anche lì rimane un po' attonita, perché dice: come, sono a Ferrara, ma questo posto, che posto è? E quindi si guarda attorno anche lì con fare incuriosito, perché siamo in un posto nuovo. Lei cerca di capire, anche se non sia un posto che comunque aveva già visto, perché come capita, noi possiamo sognare e mettere assieme varie cose, quindi potrebbe anche essere la piazza di un'altra città che magari lei ha visto in un altro momento e li ha messa assieme.
Comunque, niente, in questa piazza lei nota che al centro c'è una giostra. Una giostra di quelle che devo dire piacciono a me, perché sono quelle antiche. Avete presente quelle giostre tutte arzigogolate di legno, con i cavalli tutti dipinti, che sono le classiche giostre di una volta, quelle antiche. E questa giostra nota che sta girando, ma non c'è nessuno sopra. Anche lì, devo dire, qui stiamo un po' andando nell'inquietante, perché siamo da soli in una città, entriamo in una piazza, non c'è nessuno, solo questa giostra che gira. Mi sembra quasi di stare in un film horror, ma speriamo che la cosa vada meglio. Quindi Elena cosa fa? Si avvicina e, colpo di scena, nota che su ogni cavallo della giostra c'è una versione di lei. Quindi vede una bambina, un adolescente, un'adulta e anche un'anziana. Lei rimane bella, bella stranita, perché vedersi in tutte queste varie versioni la lascia di stucco. A un certo punto quell'anziana la guarda e le dice: non avere paura di diventare ciò che sei. Elena a un certo punto, ovviamente, come in tutti i sogni, dopo questa frase si sveglia e chiaramente è agitata, insomma, emozionata, perché comunque è un sogno ma è un incubo, quindi c'è un po' di tutto in questo sogno. E devo dire che come inizio siamo già a un livello un po' complicato, perché comunque questo sogno parla di tante cose. Alla fine vediamo una solitudine ma anche una ricerca di qualcosa, poi il fatto di vedersi nelle varie età, può essere che comunque lei sia alla ricerca di un qualcosa, per cui vede una sorta di evoluzione di se stessa, mi viene da dire. E quindi ringraziamo Elena di aver condiviso con noi questo sogno e vi lascerei la prossima canzone, che è anche questa molto molto molto bella, mi piace molto, che è The Eternal Flame di The Bangles.

E dopo questa bellissima canzone delle Bengals passiamo al prossimo sogno. Intanto vi do il numero per mandare i vostri di sogni, che è 348-7607-907. Allora, il prossimo ascoltatore che ci ha mandato il suo sogno è Davide di Parma. Allora, Davide ci racconta che nel suo sogno, che ha fatto un po' di giorni fa, quindi un sogno fresco, ci racconta di essere in cucina con suo nonno. Allora, purtroppo il nonno di Davide è mancato qualche anno fa e quindi, come si sa, ogni tanto chi se ne va, fisicamente quantomeno, torna in un qualche modo a salutarci, a vedere come stiamo, e mi piace pensare che ogni tanto i sogni ci possano avvicinare. E Davide appunto sogna di essere nella sua cucina con suo nonno, come vi dicevo, e stanno preparando il ragù, che devo dire è un sogno un po' particolare, perché un uomo che cucina di solito è una cosa un po' strana, perché è vero che molti chef sono uomini, però la cucina di solito è d'appannaggio, diciamo, femminile. Gli uomini scrivono più che possono di cucinare. Evidentemente Davide, che non ce l'ha detto, o fa il cuoco oppure è un appassionato che sa cucinare, perché come vi dicevo, molti uomini non sanno neanche fare il classico uovo al tegamino, per cui vedere un uomo che cucina, chapeau. Io stimo molto gli uomini che sanno cucinare. Comunque, a parte questo, Davide e suo nonno stanno preparando il ragù, come vi dicevo, ma Davide nota una cosa, che il nonno sta preparando il ragù con degli ingredienti che non sono i classici ingredienti che si usano per fare il ragù, quindi non ci sono le carote, la carne, il sedano, il pomodoro. Il nonno sta usando zucchero, cacao, anche il caffè, tutte cose che non hanno nulla a che fare con gli ingredienti di cui vi accennavo poco fa, e che comunque porterebbero a una cosa assurda. Non è impossibile mangiare una roba fatta con questi ingredienti. E quindi Davide dice che a un certo punto gli dice col nonno: no, guarda, non va bene, non è così che si fa ragù, stiamo sbagliando tutto. Allora il nonno comincia a ridere e molto sornione gli dice: ma chi ti ha detto che esiste un solo modo? Ecco, questa è una bella domanda, interessante, può essere anche una metafora, mi viene da pensare, perché ci racconta Davide nel prosieguo del sogno che quando il sugo è pronto lo assaggiano, caspita, il sugo è buono, è proprio fatto bene, è un ragù fatto bene. Quindi per magia gli ingredienti si sono trasformati nella ricetta, diciamo, perfetta. E Davide a questo punto, sempre nel sogno, si gira per dire qualcosa a suo nonno, ma il nonno è sparito, non c'è più. Però c'è un colpo di scena. Sul tavolo Davide vede che c'è un foglio con sopra scritto qualcosa. Allora ha la fortuna di riuscire a leggerlo, perché molto spesso nei sogni cosa succede? Che quando arrivi proprio al clou del sogno, porca vacca, ti svegli. E quindi lui prende questo foglio e legge, e c'è un messaggio che dice: hai sempre cercato la ricetta giusta, ora prova a inventarla. Ecco, e qui si sveglia Davide. E quindi da questo sogno cosa possiamo prendere, cosa possiamo estrarre da questo sogno? Che comunque non c'è un solo modo di fare le cose. Quindi potrebbe essere la metafora che magari nella vita c'è un qualcosa che lui sta facendo che potrebbe fare in un'altra maniera. Per cui, visto che, come vi dicevo, che i sogni sono dei messaggeri, non arrivano per caso, magari questo sogno è arrivato nel momento in cui Davide doveva prendere delle decisioni oppure cambiare qualcosa che stava facendo, che magari in quel momento non gli stava riuscendo al 100%. E quindi mi piace pensare che il nonno sia, diciamo, intervenuto attraverso i sogni per dargli una mano, per dargli anche un consiglio, perché comunque, vi ripeto, è bello pensare che il sogno ci possa far avvicinare chi fisicamente non è più con noi.
E quindi ringraziamo Davide per questo bellissimo sogno alla fine, perché comunque ci lascia una sensazione molto, molto positiva. Quindi bello, grazie. Prima di farvi ascoltare la prossima canzone, però, vi voglio raccontare un altro sogno. Ve ne metto due vicini, anche se di solito metto una canzone e un sogno, questa volta ne metto due vicini. E questo sogno invece ce lo manda una ragazza. Finalmente non abbiamo tutti i sogni ad appannaggio maschile, ma quest'oggi abbiamo ben due ragazze che ci hanno scritto. In questo caso abbiamo Martina da Milano. Martina fa un sogno, devo dire, molto molto particolare anche lei, perché sogna di essere su un treno. Ecco, dove direte, vabbè, chi c'è su un treno? Questo treno non ha fermate, quindi lei sa già che è un treno che non si ferma, e fuori dal finestrino lei vede scorrere tutti i passaggi più assurdi, perché vede prima il mare, subito dopo il deserto, poi la neve, e poi tutto assieme, e poi di nuovo il mare un'altra volta. E quindi anche in questo caso siamo in un sogno impegnativo. Niente, oltre che guardare fuori, poi lei guarda nel vagone, perché non è in un treno moderno, è in un treno di quelli un po' demodé. E quindi nel vagone vede che ci sono persone molto eleganti che però non parlano, sono tutti fermi, e un particolare che li accomuna è che tutti hanno una maschera sul viso, sul volto, sono coperti. Anche qui Martina, mamma mia, cosa hai mangiato quella sera che ti sei sognata le persone con il volto coperto? O avevi visto un film di Kubrick, Eyes Wide Shut, e ti è rimasto impresso le maschere? Perché delle volte nei sogni noi portiamo dei piccoli frammenti di vita quotidiana, quindi magari se ha visto un film che le è rimasto impresso, dopo la trasposizione può andare anche nel sogno, in questo caso chissà. Comunque vabbè, tornando al nostro sogno, a un certo punto arriva un controllore che si avvicina e le chiede il biglietto. Ecco, lei il biglietto non ce l'ha. Allora il controllore dice: no, guardi, lei deve scegliere una destinazione, perché senza biglietto comunque non va bene, lei deve dire dove sta andando. E davanti a lei compaiono tre porte. Anche se sul treno compaiono queste tre porte: amore, carriera e libertà. Lei rimane ferma lì e dice: quale scelgo? Perché comunque deve fare una scelta. E lei a un certo punto sceglie libertà. Bene, appena lei apre questa porta, il treno si ferma di colpo. Anche qua Martina scende, ma non c'è nulla, solo silenzio. E lei si sveglia. Però ci racconta nel messaggio che ci ha mandato, non ha avuto nessuna paura, nessuna emozione negativa da questo sogno. Si è svegliata e ha detto: va bene, non ho paura. Nonostante abbia avuto questa disavventura onirica, non si è svegliata con l'affanno, con la tachicardia, molto serena. Ha detto: va bene, ok, questo è il sogno che ho fatto oggi. E devo dire che comunque anche questo è bello impegnativo, perché comunque il discorso del treno comunque ha un qualcosa del viaggio, comunque anche lì di un percorso di vita probabilmente. Però il fatto che lei non ha paura vuol dire che lei sta rafforzando le proprie sicurezze. Cioè io do questa interpretazione, poi non so. Questa è la cosa che mi trasmette questo messaggio, quindi poi chiediamo a Martina se un giorno ci manderà un messaggio per darci la sua di interpretazione magari. Detto questo, vi farei ascoltare una canzone dei Nomadi del 1998, che ha a che fare anche questa comunque col discorso dei sogni, perché si intitola Buonanotte ai sognatori.

Bentornati on air, io sono Angela e questi sogni di provincia, in regia Bruno La Voce che mi assiste dal banco mixer e mi aiuta nella gestione della trasmissione. E come vi dicevo, siamo su MRC Media Radio Castellana 1098 711 kHz, ci ascoltano dappertutto, siamo anche in DAB in Abruzzo e ci ascoltano anche fino in Finlandia, quindi siamo everywhere con questa nostra radio che sta crescendo piano piano, faremo grandi cose. Allora, tornando a questa canzone che io ho scoperto di recente, molto molto bella, ci sono le parole di questa canzone che vi vorrei recitare un'altra volta perché sono bellissime. Stava dicendo, io la stavo ascoltando e dice: un'altra notte, questa notte porta canti per i sognatori, racconta favole, porta odori che hanno il gusto della libertà. Bellissima, bella bella. Infatti le canzoni andrebbero lette anche, non solo ascoltate, perché ci sono delle parole bellissime incastonate in queste note musicali e mi piace proporvele perché danno un valore aggiunto anche a tutto quello che stiamo raccontando, perché comunque vabbè, la radio è fatta di musica, ma in questo caso stiamo parlando di sogni e quindi mi piace fare questa commistione tra i sogni e le canzoni. Quindi se posso mettere delle canzoni che sono attinenti ai sogni, proprio ho raggiunto il top del lavoro. Proseguendo con un altro sogno, vi dico, ce lo manda Giorgio da Bologna. Allora, in questo sogno Giorgio sogna di partecipare a una trasmissione radiofonica. Eccolo qua, noi siamo in una radio. E quindi cosa farà Giorgio in questo sogno? Giorgio è in diretta, ma non ricorda cosa deve dire, quindi è andato in una emittente radio che non ci dice qual è, oppure lui sogna di fare il DJ, non l'ha mai fatto, non si sa, non vorrebbe fare lo speaker, però lui è in questa diretta ma non sa cosa deve dire, quindi davanti a lui si trova il microfono acceso, c'è una spia rossa che gli dice che comunque è in onda. E lui è lì impietrito perché non sa cosa dire, non sa cosa fare. A un certo punto in cuffia la regia gli sussurra e gli dice: parla di quello che non dici mai. E Giorgio a quel punto si lascia andare e inizia a raccontare. Nel suo sogno parla di tantissime cose e racconta la qualunque fino a quando anche racconta di quando ha lasciato qualcuno senza spiegazioni, oppure di quando aveva delle parole che non ha detto, le famose parole che non ti ho mai detto. Io ci ho scritto anche una poesia, tra l'altro, con questo titolo. E quindi le parole mai dette rimangono lì sospese. Lui racconta di tutte queste cose. La cosa strana che lui nota è che dalla sua postazione radio vede tutta la città, quindi è in una postazione in alto, quindi lui domina questa città, che però vede cambiare. Nota che le luci attorno alla sua postazione radio si accendono, le persone si fermano ad ascoltare quello che lui sta dicendo e nota che persino le auto si fermano, quindi si fermano tutti ad ascoltare Giorgio. A un certo punto lui sta raccontando, come vi dicevo, racconta tutte queste cose, quando finisce di parlare cala il silenzio e dopo qualche istante parte un applauso e lui sente questo applauso, ma è lontanissimo. Lui però si sveglia di soprassalto, quindi è veramente agitato da questo sogno perché non sa che cosa sta succedendo, cioè lo lascia stranito questa cosa, perché proprio trovarsi in questo posto a lui desueto a parlare di sé con tutto quello che succede attorno, si sveglia sconvolto. Però mi viene da dire, Giorgio, non è che magari
c'è un qualcosa che tu devi fare? Magari ci sono delle cose che tu vorresti dire e non le stai dicendo, quindi rimandi, e le persone attorno a te magari vorrebbero sentire queste cose. Io un pensiero lo farei, perché comunque attraverso i sogni, come vi dicevo, ci arrivano dei messaggi, quindi ogni sogno è un messaggero, e ogni messaggio non è casuale, non arriva così per sbaglio, arriva perché c'è un motivo. Quindi io gli consiglio di fare un giro di introspezione e vedere un po' che cosa deve decidere Giorgio. Quindi questo è il mio consiglio personale. Poi anche per Giorgio dico: facci sapere se ci ho azzeccato in questa diciamo interpretazione, perché questo è il mio punto di vista. Poi magari un altro ascoltatore che sta seguendo questa trasmissione potrà avere benissimo un'altra opinione. Anzi, vi invito a scrivermi se avete qualche commento da fare anche sui sogni, se volete dare anche la vostra opinione, perché comunque io ve li sto raccontando, li stiamo condividendo, e sarebbe bello avere anche un feedback da parte vostra. Quindi vi rinnovo il numero 348 7607 907, e aspettiamo la vostra risposta e anche i vostri sogni, perché potete partecipare anche voi attivamente a questa trasmissione. È fatta completamente dei sogni degli ascoltatori. Noi siamo il primo programma dedicato ai sogni, ma come dicevo inizio della trasmissione, per chi non si fosse sintonizzato prima ma solo ora, è il primo programma radio nel quale si parla di sogni, nel quale gli ascoltatori mandano i loro sogni e io li leggo in trasmissione, oppure per chi volesse può mandarci un audio e lo facciamo ascoltare. Potreste essere protagonisti questi 3 minuti di questo programma, nel quale potete raccontare tranquillamente che cosa avete sognato, se vi va. Chiaramente, passando al prossimo, devo dire che è un sogno molto, io lo trovo molto simpatico, anche se questo un po' di inquietudine ce l'ha. Allora, ce lo manda Carmen da Bologna e ci racconta che è un sogno che ha fatto qualche sera fa. Allora, Carmen, come tanti di noi, era a fare un giro di shopping, era a fare acquisti in un negozio dove si trovano tante cose, quindi si trova dell'abbigliamento, si trovano accessori, profumi, uno di quei negozi che è a più piani, dove si trova la qualunque, dove per esempio io dopo mezz'ora che sono lì ho un senso di stordimento molto forte, perché devo osservare tutto con attenzione, cercare quello che mi piace e alla fine mi stanco, perché devo dedicare c'è uno sforzo di attenzione sugli oggetti, sulle cose, che ti porta che dopo un po' sei fiaccato, perché o sei un campione di shopping e quindi è un grande allenamento e ce la fai, oppure dopo un tot ti stanchi. E quindi Carmen era a fare shopping, quindi le chiederemo se è di quelle consumatrici che sono resilienti, quindi ce la fanno con l'energia a vedere tutto, studiare tutto e scegliere tra questa grande massa di cose, degli oggetti, oppure se è come me che dopo un po' da forfè, perché io poi mi stanco, non ce la faccio, ci vuole troppo impegno, troppa attenzione, quindi o trovo subito quello che mi piace o se no io nello shopping non sono una grande, non ho una grande resistenza. Comunque, tornando al sogno di Carmen, lei sta giustamente guardando tante cose, sta provando, le sta guardando e quindi sta comprando a una di quelle shopping dei negozi bella piena di cose. A un certo punto finisce il suo giro, arriva alla cassa e va a cercare i portafogli per pagare, ma c'è un colpo di scena: il portafogli nella borsa non riesce a trovarlo, perché mette le mani in borsa, ma cosa fa? Estrae un'altra borsa e dice: beh, il portafogli, c'è un'altra borsa, quindi apre la borsa, cerca il portafogli e trova un'altra borsa. Così va avanti per diversi
parecchie volte, quindi c'è praticamente la borsa matrioska che ovviamente diventa sempre più piccola. E quindi a un certo punto mi viene da pensare che l'ultimo portafogli abbia almeno una carta di credito dentro, perché sennò come ripaghi poi gli oggetti che hai comprato? Però non lo sappiamo, perché lei si sveglia. Però si sveglia ricordando tutte le borse che aveva visto, perché poi tutte le borsine erano diverse una dall'altra, nonostante fossero tutte più piccole. E quindi ha un campionario di borse che probabilmente andrà a comprare, perché prima o poi le troverà. E però le è rimasto questo ricordo piacevole, nonostante

Bentornati on air. Dopo questa bellissima canzone di Lobo, vi do il bentrovati su Sogni di Provincia, scusate, volevo dire tre cose assieme, volevo dire su MRC di Radio Castellana e quindi bentornati, scusate, mi sono un po' distratta. Allora, la settimana scorsa ho introdotto una rubrica che si chiama La Chiave dei Sogni, nella quale ogni settimana affrontiamo uno dei simboli che possono esserci nei sogni. Settimana scorsa abbiamo parlato, adesso scusate ma non mi ricordo, degli animali, ecco, avevamo parlato degli animali. In questa puntata parliamo della strada. Cosa significa sognare la strada? La strada nei sogni è una dei simboli più semplici che possiamo sognare, però sono andata a studiare un po', ho letto che allo stesso tempo è anche uno dei simboli più profondi. Perché? Perché la strada parla di qualcosa che comunque tutti conosciamo, che è il nostro percorso. Per ogni strada è una direzione, ma è anche una domanda, perché quando sogniamo una strada ci possiamo chiedere anche dove stiamo andando. E soprattutto ci poniamo una domanda che spesso mi sono posta anch'io, che sarebbe: sto andando veramente dove voglio andare? È la strada giusta quella che sto facendo? E quindi nel sogno la strada può essere differente. Praticamente può essere dritta, e quindi probabilmente stiamo vivendo in un momento in cui abbiamo

una meta definita, una visione ben definita, e quindi la strada è dritta e quindi siamo sulla direzione che stiamo cercando di percorrere. Ma nonostante sia dritta la strada, non è detto che però sia un percorso facile, però è definito. Quando invece la strada è più tortuosa, piena di curve o difficile da percorrere, ci può far capire che stiamo sbagliando qualcosa. La strada ci sta mostrando che siamo in una fase di cambiamento dove tutto non è sotto controllo, perché appunto dobbiamo fare appunto delle curve e quindi dobbiamo essere, diciamo, resistenti e essere sicuri di percorrere quello che stiamo cercando di, diciamo, dobbiamo essere sicuri del percorso che stiamo facendo, per cui anche se la strada è tortuosa, noi dobbiamo avere la capacità di seguirla e di percorrerla fino alla meta. Poi ci possono essere anche delle strade che però vengono interrotte, strade che finiscono all'improvviso, quindi noi stiamo percorrendo ma a un certo punto si ferma, c'è uno stop. E comunque nei sogni questo tipo di strade non sono mai un errore, ma possiamo capire che sono un invito a fermarci, perché se la strada si ferma vuol dire che dobbiamo rivedere qualcosa, dobbiamo capire che cosa stiamo facendo, quindi se la direzione che stavamo seguendo è quella giusta, se è davvero quella che noi dobbiamo fare, che vogliamo fare. E quindi la strada ci aiuta un po' ad interpretare. Se invece la strada la stiamo camminando da soli su questa strada, può indicare che ci stiamo rendendo autonomi, che sembra strano, ma molto spesso noi le strade le percorriamo insieme a qualcuno. Se le percorriamo con qualcuno, invece chi ci accompagna nel nostro viaggio, e quindi possiamo anche scegliere con chi camminare, ma nei sogni spesso succede che noi abbiamo un qualcuno che cammina con noi, e ho notato che spesso non vediamo chi è. Già nel sogno che ci ha mandato Moreno settimana scorsa, lui camminava, percorreva, se non ricordo male, la china di un vulcano e aveva una persona accanto. Anche a me è successo di sognare, di fare sogni e avere una persona accanto a me che mi accompagnava, però non vedevo chi era. Quindi qui nell'interpretazione che ho trovato io dice che comunque noi conosciamo magari questa persona che ci accompagna, però spesso succede che noi non la conosciamo affatto, per cui potrebbe essere anche una persona che andremo a conoscere, oppure è un qualcuno che ci accompagna in maniera come un angelo che ci protegge, ma noi non vediamo il suo volto. Poi invece ci sono i sogni nei quali noi ci perdiamo nelle strade, percorriamo strade che non riconosciamo, attraversiamo incroci che sono confusi, magari abbiamo delle mappe che non ci aiutano, perché comunque abbiamo sogni anche di persone che cercano di raccapezzarsi con una cartina e non riescono a trovare la strada perché si perdono. E quindi il perdersi però nei sogni non è mai visto come una cosa negativa, è visto come un segnale che ci sta dicendo che noi stiamo smettendo di seguire una strada già tracciata, ma stiamo cercando una via più autentica. Non conoscendola, stiamo cercando appunto di uscire da quello che noi avevamo stabilito. E quindi può essere di aiuto fare questo sogno nel quale noi ci perdiamo, perché ci può aiutare a capire cosa stiamo facendo. Ma la strada non è che ci dia, non ci promette delle certezze, ma ci dà una mano per farci capire che comunque siamo in movimento, che stiamo cercando un qualcosa, e quindi percorrendola stiamo facendo una sorta di evoluzione personale per arrivare appunto a una meta. Detto ciò, vi farei ascoltare una bellissima canzone
che è del 1984 di Sade, che si intitola Smooth Operator.

0: E questa era una bellissima canzone di Sade del 1984, come vi dicevo. Allora, siamo giunti alla fine della nostra puntata odierna di Sogni di Provincia. Allora, io ringrazio intanto i nostri ascoltatori che hanno partecipato con i loro sogni, quindi ringrazio Elena, Davide, Martina, Giorgio, Sara, che non ho detto, scusate, Carmen. E per motivi di tempo Sara non l'ho letto, ma lo passerò alla prossima puntata. Allora, io vi do l'appuntamento alla prossima puntata, come vi dicevo. Ringrazio Bruno La Voce in regia per la perfetta conduzione della regia di questa trasmissione. Vi do l'appuntamento alla prossima settimana e vi ricordo che i sogni non richiedono spiegazioni, ma chiedono ascolto. Vi lascio nuovamente il nostro numero di cellulare e WhatsApp al quale mandare i vostri sogni, che è il 348 7607 907, e vi ringrazio dell'ascolto. Vi lascio con la programmazione di MRC Media Radio Castellana e alla prossima, arrivederci.
1: Alcuni sogni non finiscono quando ti svegli. Restano lì, ad aspettare. Sogni di Provincia.

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Quando scende la notte e la tua immagine scompare nell'ombra, accendi il tuo cuore. Alessandra Sassa è con te. Love in the World. Che il programma sia con te.
1: Sassa.
2: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
1: Sassa.
3: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona? Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato, e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Love in the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Love in the World.
4: La mamma è una delle figure più importanti della nostra vita. Bentornati, ben ritrovati per questa nuova puntata di Love in the World. Avrete capito che la puntata di oggi verterà su canzoni per quanto riguarda le nostre mamme, le mamme in generale. Le mamme che ci sono, le mamme che ci sono state, le mamme che non ci sono più, le mamme che magari non sono più quelle che noi abbiamo sempre pensato di avere al nostro fianco, le mamme che avrebbero voluto essere mamme, ma mamme non lo sono diventate, ma in cuor loro lo sono sempre. La mamma è una presenza costante, sicura e fonte inesauribile di amore. Certo, non sempre è facile trovare, come si suol dire, le parole corrette, le parole giuste per dire anche quel grazie alla propria mamma. Ma la musica riesce spesso, molto volentieri, a esprimere ciò che sentiamo nel profondo. Soprattutto poi le canzoni italiane con la loro intensità emotiva e i testi profondi offrono tantissimi spunti perfetti per delle dediche speciali. E ce ne sono veramente tantissime, quindi ogni volta è difficile poi scegliere quelle canzoni per accontentare tutti, chi magari avrebbe voluto quella canzone lì, chi ne avrebbe voluto un'altra, ma comunque sono tutti brani capaci di raccontare l'amore, la nostalgia, il legame indissolubile, i momenti condivisi o quelli che avremmo voluto condividere. Ricordiamoci delle nostre mamme tutti i giorni, non soltanto un giorno in particolare dell'anno, e ricordiamocele anche quando ovviamente lasceranno questa vita terrena. Ma adesso iniziamo con una delle più sprintose canzoni sulla festa della mamma, sulla mamma in generale, insomma, ovvero Ciao mamma, Jovanotti.

Ognuno di noi, uomo o donna che sia, chissà quante volte avrebbe voluto, vorrebbe ancora essere cullato da quella mamma. E perché vi dico questo? Perché vi porto un po' indietro nel tempo, vi sblocco un ricordo. 1900? No, 2010. 2010, l'anno in cui fu pubblicata questa canzone, secondo album A me piace così di Emma, canzone scritta da Roberto Casalino, quella canzone in assoluto, Cullami, che racconta il desiderio di trovare rifugio nell'amore tra sogno di eternità e paura di perdere ciò che si ama. In un certo senso quel cullami anche da parte di una madre, quel cullami sempre, quel ritornello che è il cuore emotivo di tutto il brano, l'invito a essere cullati, è proprio quel richiamo a un bisogno profondo di protezione e di tenerezza, quasi appunto infantile. I ricordi evocati, quindi le favole raccontate prima di dormire, la guancia appoggiata sull'altra, trasformano l'amore in un luogo sicuro, capace di fermare il tempo e di restituire serenità. Ed è proprio una di quelle canzoni che punta sulla sensibilità e sulla dimensione affettiva. Parole semplici, immagini quotidiane, la bellezza di un amore, anche quello di una madre appunto, capace di rassicurare e proteggere, trasformando la fragilità in una forma di forza condivisa. E quanti di noi, anche adulti, ancora oggi vorrebbero quel cullami, io sì, da parte della propria madre.

Ci sono poi delle canzoni, proprio come la prossima, che hanno in sé dei concetti molto chiave, molto chiari anche. La memoria e il legame, le emozioni e l'introspezione, e poi il contesto personale. Perché vi dico questo? Pensiamo alla memoria e il legame. Il brano che adesso andremo ad ascoltare proprio riflette sulla figura materna come punto di riferimento costante, un legame che persiste oltre la presenza fisica e spesso viene evocato attraverso i ricordi dell'infanzia. E poi ci sono le emozioni e l'introspezione, perché con le canzoni si possono utilizzare immagini delicate per descrivere sentimenti complessi, unendo malinconia e dolcezza. E poi c'è un contesto personale in ogni canzone, la riflessione sulla madre, quella riflessione che è legata alla necessità di trovare una forza interiore di fronte alla perdita. Un tema toccato in anche tantissime altre dichiarazioni d'amore verso una propria madre che non c'è più. Ed è una ballata quella che adesso noi andremo ad ascoltare, che tocca veramente le corde della nostalgia e di quell'amore filiale, guardando al passato per trovare la forza nel presente. E quindi adesso andiamoci ad ascoltare insieme quella che è la canzone che Luca Carboni ha voluto dedicare alla sua mamma.

E chissà quante di noi, io adesso mi rivolgo magari un po' di più alle figlie, no? Quante di noi donne, oggi donne, avremmo voluto in un certo senso assomigliare tanto alle nostre mamme, poi magari assomigliamo anche alle nostre mamme. Io vi ho parlato di canzoni italiane, ma ci sono anche delle meravigliose canzoni straniere che parlano della mamma e del rapporto con la figura materna, appunto. Infatti adesso andremo ad ascoltare proprio una sorta di Indo Country all'amore materno e a quella gratitudine che celebra la forza e l'influenza della madre nel plasmare la personalità della figlia. C'è quel desiderio sotteso di somigliare alla madre, non solo fisicamente, ma anche nei valori, nella forza dell'animo e nella capacità di affrontare la vita. E io questa canzone la sento molto mia, perché, ed è un modo anche per dire grazie a mia madre, che non c'è più, tanti di voi ormai lo sanno, perché credo di aver preso tanto da lei. Non dimentichiamoci mai quindi della gratitudine e dell'ammirazione. Ringraziamo le nostre mamme per la guida che abbiamo ricevuto, che ci ha permesso anche di arrivare magari a raggiungere determinati traguardi nella nostra vita o magari di raggiungerli in futuro. La nostra amata mamma, alla quale vorremmo magari tanto assomigliare, inteso quindi come quel complimento, quel traguardo, arrivare ad essere come te, mamma, a fare come te. E poi l'amore incondizionato. E beh, la madre è una fonte di sostegno, capace di risollevare la figlia, in questo caso, nei momenti difficili. E allora io in questo momento magari lo chiedo a mia madre lassù, dammi una mano, va? E allora diamoci ad ascoltare Like My Mother Does, ovvero Lauren Alaina.

Certo, non è facile essere mamma. Essere donna ed essere mamma. Perché quella donna deve imparare anche a mettere dei confini, a comprendere che i suoi bisogni non sono quelli del figlio, che i suoi desideri e le sue aspettative non sono quelle del figlio e che nel tempo dovrà lasciare andare una persona diventata individuo. E quindi anche quello di suo compito è quello di separarsi dal figlio, dalla figlia, aiutandolo, aiutandola ad, come si suol dire, autonomizzarsi. Deve insegnargli l'importanza dell'accoglienza, della protezione, dell'amore e del rispetto. Deve aiutare il proprio figlio, la propria figlia a superare la dipendenza da lei, facendogli comprendere che ci sono diversi tipi di amore. Deve insegnargli che il modo di dimostrare amore cambia poi nel corso della crescita, perché se il neonato ha bisogno di una presenza continua e di una madre che soddisfi ogni suo bisogno, un bambino ha bisogno di una madre che ci sia quando ci sono bisogni o necessità che non è in grado di soddisfare. Un adolescente ha bisogno di una madre che sia donna, che gli faccia comprendere che una donna ha una sua identità e dei suoi bisogni indipendenti da quelli dei figli, ma anche del marito, direi. Ha bisogno di imparare che l'amore non necessita di presenza continua e di annullamento di sé, che amare non significa fare ciò che desidera l'altro mettendosi sempre in secondo piano, e che si ama anche a distanza, anche senza che l'oggetto amato sia il centro della propria vita. La madre di un adulto deve riconoscerlo come diverso da sé, come individuo, e lasciarlo andare, anche se pensa di conoscerlo meglio di qualunque altro, di qualsiasi altra donna che possa essere al suo fianco. Deve lasciarlo libero di scegliere e di fare la propria vita, le proprie scelte, sapendo che sarà una persona sempre importante, ma non l'unica della sua vita. Perché il maggior successo di una mamma è vedere un figlio, è vedere una figlia che non ha più bisogno di lei, ma la ama nello stesso identico modo. Anzi, forse ancora di più. Perché quel figlio, diventato adulto, avrà capito, o dovrebbe aver capito, che c'è una differenza tra l'amore e la dipendenza, e che si ama davvero quando non si ha più bisogno. E questo, in un certo senso, è il messaggio che Laura Pausini ha voluto lanciare, dedicare alla sua Celeste, che un giorno appunto sarebbe anche lei diventata una donna adulta. E questo vale anche al contrario, come se fosse non una Laura Pausini che dedica la canzone a Celeste, a sua figlia, ma a un suo ipotetico figlio.

è lo stesso identico messaggio in un certo senso, e in questo caso andremo a ascoltare un duetto stupendo. È quello che ha voluto fare, scrivendo a modo tuo, Luciano Ligabue, interpretandola poi la canzone d'Elisa, ma in questo caso lo andremo ad ascoltare insieme, loro due insieme, quell'inno all'amore incondizionato e al difficile distacco tra genitore e figlio. La crescita, accettando che i figli debbano compiere le proprie scelte, sbagliare e seguire la propria strada unica e a modo loro. Ogni genitore dovrebbe, in questo amore incondizionato, sostenere il figlio, augurandogli di vivere la vita secondo i propri criteri, anche quando questo implica errori e scelte diverse da quelle che il genitore farebbe. Certo, c'è anche la malinconia e la paura, mista alla speranza di vedere la propria piccola, il proprio piccolo, diventare grande e indipendente, ma solo così si diventano uomini e donne e si può cambiare anche il mondo. Gibran diceva: i figli non sono di nostra proprietà, ed è proprio così. E quel genitore dovrebbe avere questa consapevolezza, che non può proteggere il figlio da tutto per sempre, che deve lasciarlo andare e soprattutto deve fargli fare le proprie scelte. E quel figlio e quella figlia a sua volta dovrebbero avere la capacità, la maturità, la consapevolezza che sono forme di amore distinto, e di non mettere a repentaglio la propria vita, magari sentimentale, per paura di perdere una mamma. Perché se perdi una mamma per questo motivo, vuol dire che tu e tua madre nella vostra vita non avete capito proprio niente. A modo tuo, Elisa e Ligabue.

Ci sono certo poi nella vita di tutti i giorni, e questa è cronaca di tutti i giorni, i madri che devono lottare per difendere la propria famiglia anche magari da mariti violenti. Ecco, la prossima canzone è straordinaria, è di Christina Aguilera, Oh Mother, estratta dall'album Back to Basic del 2006, perché è una toccante dedica alla madre, celebrandone la forza nel liberarsi da un marito violento. C'è quella gratitudine nei confronti di questa madre per il coraggio dimostrato nel proteggere figli, e sottolinea la rinascita e la forza interiore necessaria per superare magari un passato traumatico. Ecco perché vuole essere un ringraziamento proprio diretto alla sua mamma, a Shelley Lauren Flider, per aver avuto il coraggio di lasciare un padre violento descritto come un uomo che sfogava la sua rabbia sul viso della donna. C'è questo incoraggiamento a non guardare indietro, celebrando la fine degli abusi e la promessa che lui non farà più del male, ma anche un inno alla resilienza, perché evidenzia come nonostante dolore e le lacrime versate, quella madre e quella figlia siano diventate più forti insieme. È una tematica difficile sicuramente, quella di affrontare il passato familiare della Christina Aguilera, ovviamente di se stessa, caratterizzato da un'infanzia segnata dalla violenza domestica. E quindi questa canzone è veramente un inno al coraggio delle donne, delle mamme, che riescono a spezzare le catene di una relazione abusiva per garantire un futuro migliore a se stesse, ma anche ai propri figli. Christina Aguilera, On Mother.

E poi inevitabilmente, come il ciclo della vita insegna, arriva anche il momento in cui perdiamo quel genitore. E quindi c'è quel tema così tanto temuto del lutto. Il lutto e la memoria. Ed è quello un po' che affronta Marco Masini in quel Lontano dai tuoi angeli del 2009, un brano intenso, intimo, dedicato alla sua mamma scomparsa. Si affrontano diverse tematiche, si esplora il dolore della perdita, la nostalgia, i rimpianti, la ricerca di protezione. Si ripercorrono quei ricordi dei giorni felici, gli insegnamenti ricevuti, il disperato tentativo di mantenere vivo il legame nonostante la morte. La ricerca di quella protezione materna che non solo Marco Masini, ma che ognuno di noi sente quando non ce l'abbiamo più, quando sappiamo di averlo perso, quel senso di protezione. Descrivendo quindi il dolore come una condizione che lo porta a perdersi in storie magari svuotate. Ma ci sono anche tematiche importanti, il bisogno di scusarsi, anche se tardi, come ormai ti chiedo scusa, e la difficoltà di accettare l'assenza definitiva. La madre però viene anche immaginata in un luogo sereno, dove dice abita alla luna, rimanendo quindi una figura giovane e presente nel cuore di se stesso, di ognuno di noi, contrariamente a quella che può sembrare la crudeltà del distacco.

E per concludere, una canzone che in realtà la Sassa vuole dedicare alla sua mamma lassù, ma penso non soltanto io. Non c'è un modo giusto ed esaustivo per raccontare l'affetto per la propria mamma. Io lo voglio fare con una canzone di Giordana D'Angi, Come mia madre. Lei ha provato in questa Sanremo 2020 a farlo nel modo più intimo e diretto possibile. Si parla di unicità, di come te non c'è nessuno, perché la mamma è sicurezza, è serenità, è il luogo dove possiamo tornare anche se a volte per troppo poco tempo quando siamo grandi, per essere però, tornare in quel luogo per essere ancora un po' bambini. Certo che però, ed è il consiglio che voglio dare a chi la mamma ce l'ha ancora, a volte di mettere da parte magari l'orgoglio, no? Di dire quel ti voglio bene un po' di più. Perché quella mamma può essere un modello di vita futura. Lei stessa dice: se un giorno sarò una mamma, vorrei essere come mia madre. Ecco, io per pochissimo tempo sono stata una mamma umana, perché poi il destino ha voluto diversamente. Sono una mamma però di due meravigliosi gatti, una terza, vabbè, non è più con me, c'è ancora fisicamente ma non è più con me, e quindi un po' sono una mamma anch'io. Ecco, se un giorno fossi stata mamma, sarei voluta essere io, Alessandra Sassa, come la mia mamma, perché lei è sempre stata il regalo più bello della mia vita, come canta Giordana: sei tu il regalo dei miei compleanni, la luce accesa quando torno tardi, il cuore più grande dove ripararmi. Auguri a tutte le mamme in questa vita terrena, in questa vita lassù, se così è, e a tutte le mamme che non sono diventate mamme, ma che in cuor loro mamma lo saranno sempre.

troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola. Che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze. Saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione. Noi ci vediamo poi per pranzo. Non vedo l'ora di parlarti.

0: Mezzanotte, Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

She's crazy like fool.

detto mai che per essere felici bastava stare un poco senza amore o non pensarci più.

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

Jesus, you're a show, Mr.